0: sarà.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Sì, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco incontri in blu della settimana.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68-99. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Musica fa buon sangue, la seconda parte, quella dedicata alla musica italiana, con la top 5, i 5 pezzi più forti, quindi più importanti all'interno della nostra classifica, che questa settimana rispetto alla classifica europea è completamente rivoluzionata, perché pensate, ci sono ben 3 nuove entrate, pazzesco. Ma stanno per arrivare anche le canzoni che ci porteranno verso l'estate, quindi sì, diciamo che bisognerà un po' abituarsi anche nelle prossime settimane, perché sicuramente arriveranno degli ingressi di quelli stratosferici. Ma iniziamo subito proprio con la prima nuova entrata della settimana. C'è Saif che torna a farci compagnia con un pezzo bello fresco, solare, perfetto proprio per il mood del fine settimana. Gradito ritorno che entra subito tra i migliori 5. Allora lo andiamo ad ascoltare. Saif, buona domenica, numero 5, nuova entrata.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana e tanta tanta bella novità questa settimana. E c'è alla posizione numero 4 la seconda nuova entrata con Francesco Gabbani, che giustamente non poteva mancare all'appuntamento con la bella stagione. È il suo Summer Funk, nuovo singolo che è esattamente ciò che ci si aspetta da lui: energia, ritmo e un ritornello che entra in testa dal primo secondo. Lo andiamo ad ascoltare, Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 4, nuova entrata.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo sul podio della nostra classifica di musica fa buon sangue, la top 5 italiana. E qui c'è perde un gradino il Trio delle Meraviglie. Questa settimana cede leggermente il passo di fronte alla potenza mediatica dei nuovi ingressi. Comunque resta un brano di classe superiore che ha segnato decisamente il mese di maggio. Sono loro, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, numero 3.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana. Ancora ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche a voi che vi siete connessi in ritardo, beh, non c'è problema, perché poi c'è anche il nostro podcast che potrete riascoltare. Poi vi spiego come fare naturalmente per riascoltarci, ma intanto andiamo a presentare la posizione numero 2, che tra l'altro è l'ex numero 1 della settimana scorsa, che è stata costretta questa settimana, anzi sono stati costretti questa settimana a retrocedere in seconda posizione, quindi perdono un gradino. Non è un calo di popolarità, quanto piuttosto la dimostrazione che in Italia la competizione decisamente è diventata altissima. Ci sono i The Colors con Rolling Stones, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. E adesso posizione numero 1, ragazzi, c'è la terza nuova entrata che presenteremo tra poco. Intanto andiamo a salutare i tre brani che sono usciti dalla top 5 questa settimana. Quindi l'ex numero 5 Annalisa con Canzone estiva, l'ex numero 4 Samurai J con Ossessione e l'ex numero 3 Emma Ercomi con Dacci Piano. Questi sono i pezzi che sono usciti dalla nostra classifica, dai primi 5 naturalmente della nostra classifica. E alla posizione numero 1 questa settimana, c'è un debutto record, arriva da Bergamo, ha colpito ancora con Una favola gotica che parla di fantasmi, incomunicabilità e i pinguini, sì, sono proprio loro, i pinguini tattici nucleari che prendono il comando della classifica in pochissimi giorni, appena usciti e subito alla numero 1. Li andiamo ad ascoltare con Sorry, scusa lo siento, pinguini tattici nucleari numero 1.

grandi, grandi pinguini tattici nucleari, nuovo numero uno di questa settimana con Sorry, scusa lo siento. E naturalmente ricordiamo anche la posizione numero uno per quanto riguarda la top 5 international, Lady Gaga e Doshi con Runway, che rimane stabile anche questa settimana. Con questo siamo arrivati al termine delle nostre classifiche, quindi non mi resta che ringraziare tutte voi e tutti voi naturalmente per averci ascoltato anche questa settimana. Adesso diamo la linea al DJ Cibo con i suoi ospiti, con Radio Fa Buon Sangue, e poi naturalmente vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e magari anche condividere, far conoscere questa trasmissione che è importante, perché si parla, noi parliamo di musica quando ci troviamo, ma il DJ Cibo con i suoi ospiti parla di cose importanti con la sensibilizzazione sulla donazione del sangue, quindi è importante anche condividere questa trasmissione anche con i vostri amici naturalmente, ed è facilissimo, basta andare su www.risofabuonsangue.it e ritrovate non solo questa trasmissione di questa settimana ma anche quelle precedenti, quindi ci potete tranquillamente riascoltare in streaming e anche condividere. Da Andrea Collalto è tutto, buona musica naturalmente, noi ci risentiamo la prossima settimana con musica Fa Buon Sangue. Ciao a tutti!

0: Abbiamo ascoltato Andrea Collalto con Musica fa buon sangue, solo qui su Radio Fa Buon Sangue.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante uomini e tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria, il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
4: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Terzo giorno di attacchi incrociati nel Golfo. Gli americani rivendicano un attacco contro siti per il lancio di droni dei Pasdaran e in Kuwait Teheran sostiene di aver attaccato una base americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran sottolinea come il nucleare iraniano non sia parte del negoziato con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, evidenziando i frequenti cambi di posizione degli Stati Uniti e sottolineando che il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per raggiungere un'intesa con Washington. E non intende fermare l'offensiva in Libano il premier israeliano Netanyahu, che fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri sud di Beirut a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco e degli attacchi contro Israele da parte delle milizie sciite filo iraniane. Aiuteremo Beirut a resistere all'aggressione, dice l'Iran. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta, altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sulle aree residenziali di Odessa hanno provocato 6 feriti. Mosca intanto considera un atto illegale l'intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa in alto mare nell'Oceano Atlantico. La Chiesa sia missionaria per guarire il mondo lacerato dalle guerre, lo ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Generale delle POM, le Pontificie Opere Missionarie. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne per le consultazioni del 2 giugno. Così scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. È risultato negativo al test di Ebola il paziente ricoverato a Cagliari, rientrato sabato dal Congo. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto dai protocolli. Il Ministero resta in contatto con l'autorità sanitaria della Sardegna e conferma in una nota che il rischio in Italia di Ebola resta molto basso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono. Ecco la nostra fontana del villaggio. Non mi curo più. Sono sempre più gli italiani che rinunciano alle cure. Tra chi non può aspettare i tempi lunghi del Servizio Sanitario Nazionale, chi non può pagare il ticket, chi non ha soldi sufficienti per comprarsi i farmaci, Sono tanti, quasi 6 milioni, un italiano su 10. Nonostante la spesa sanitaria del nostro paese abbia raggiunto le cifre di 186 miliardi di euro all'anno, le liste d'attesa sono all'ordine del giorno e riguardano tutti, ricchi e poveri. Chi non ha difficoltà economiche si rivolge al privato. Tutti gli altri aspettano o rinunciano a curarsi. Oltre al pacco viveri, servirebbe anche un pacchetto salute. Di recente la Caritas ha lanciato un appello invitando medici in pensione a rimettere il camice per offrire assistenza a chi non può permettersi le cure. Una volta erano disoccupati, erano stranieri irregolari. Oggi invece a rinunciare ad una visita medica perché i soldi non bastano, sono anche famiglie normali che con un potere d'acquisto sempre più ridotto non riescono a sostenere il costo della vita. Questo succede in ogni luogo d'Italia. Nel 2004 il 9,9% della popolazione, cioè circa 6 milioni di persone, ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie ritenute necessarie, come visite specialistiche o esami diagnostici. Le cause principali sono, da un lato, le lunghe liste d'attesa, dall'altro i costi delle prestazioni che molte famiglie non riescono più a sostenere. Il fenomeno appare in crescita sia rispetto agli anni precedenti sia rispetto al periodo pre-pandemico, segno di un peggioramento nell'accesso alle cure e di maggiori difficoltà nella prenotazione di esami e visite. Liste di attesa e povertà non producono però gli stessi effetti per tutti. Le lunghe attese riguardano sia ricchi che poveri, così osserva il responsabile del servizio studi e ricerche di Caritas Italiana, Walter Nanni. Ma chi ha disponibilità economica?

persona su 10 in Italia rinuncia a curarsi, è un dato che conosciamo, ma l'aspetto più preoccupante è che ci stiamo assuefacendo a questo. Dietro i numeri ci sono persone che pregiudicano la propria salute, un sistema che non viene più messo nelle condizioni di garantire il diritto alla cura. Eppure, ricorda Barbaresi, il servizio sanitario è un servizio per tutti.

E affrontiamo adesso un altro argomento, perché da quest'anno, ogni anno, il 3 maggio, l'Italia renderà omaggio a tutti quei giornalisti che hanno perso la propria vita per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati in Italia come all'estero. Questa data è stata scelta proprio perché il 3 maggio è la giornata della stampa. Non è sottile il filo che tiene insieme i nomi dei giornalisti.

minacciati, uccisi, perseguitati da querele, intercettazioni indebite, e la qualità della libertà di stampa in Italia non è una questione di distanza o di brutalità della violenza. Quando raccontare diventa scomodo, il giornalista smette di essere un osservatore e diventa un problema. Da questo 3 maggio in poi l'Italia renderà omaggio a tutti quei giornalisti che hanno perso la propria vita per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati, facendo arrivare ai nostri occhi quello che in altro modo non sarebbe arrivato. Con queste parole il governo ha salutato il voto unanime del Senato per istituire una giornata nazionale della memoria per i giornalisti uccisi anche in zone di conflitto. In Italia non siamo in guerra, eppure chi fa informazione conosce una pressione costante, meno visibile ma non meno reale. Querele temerarie, intimidazioni, campagne di delegittimazione, intercettazioni, isolamento professionale non uccidono, ma incidono, logorano, non di rado fino a indurre ad abbandonare le inchieste che conducono ai centri di potere. Il ricordo dei giornalisti uccisi non può e non deve essere un rito, perché ogni nome segna una soglia. Il momento in cui la verità diventa insopportabile per qualcuno, il meccanismo è rodato, prima si delegittima, poi si isola, infine si colpisce e ormai si passa attraverso questa trafila. Pensiamo per esempio a Daphne Caruana Galizia, assassinata a Malta nell'ottobre del 2017 mentre indagava su reti opache che attraversano il Mediterraneo passando per Tripoli, La Valletta e Roma. Anche il suo nome dovrebbe stare tra quelli dei giornalisti che hanno pagato con la vita l'avere scoperchiato interessi che arrivano fino all'Italia. Nei contesti estremi il colpo di grazia è fisico, nei sistemi democratici assume forme indirette, ma la logica resta identica: restringere lo spazio di chi verifica, documenta, contraddice. Il punto non è consolarsi con il fatto che in Italia non si spara ai giornalisti, il punto è verificare se esistono condizioni reali per lavorare come una democrazia matura dovrebbe esigere, non solo permettere. Se chi indaga su poteri economici, criminalità, politica può farlo senza pressioni indebite, senza depistaggi, senza interferenze, se le redazioni sostengono il lavoro scomodo, se il sistema tutela davvero chi espone fatti verificati, proteggere i giornalisti non è una questione corporativa, è una misura della qualità democratica. Una società che non tutela chi fa informazione accetta di sapere meno, quindi di essere più esposta alla manipolazione. E Sergio Mattarella, il 15 aprile, incontrando gli studenti di alcune scuole di giornalismo, ha richiamato l'articolo 21 della Costituzione, ha indicato un punto concreto: va posto riparo al ritardo nell'applicazione del Media Information Act approvato dall'Europarlamento nel 2024. È un regolamento che stabilisce standard vincolanti su indipendenza, trasparenza, pluralismo dei media. Se resta inattuato, la distanza tra principio e pratica si allunga e prende la forma dell'ipocrisia. L'Italia dispone di un sistema di protezione avanzato e la struttura interforze che negli anni ha prevenuto escalation, garantendo sicurezza a decine di giornalisti e delle loro famiglie, è quella che opera al Viminale, il centro di coordinamento che monitora minacce e rischi contro i cronisti.
Anche per questo non si registrano omicidi in questo senso sul territorio nazionale, ma la pressione non è scomparsa, si è adattata. Attentati, minacce, intimidazioni, intercettazioni continuano a colpire chi lavora sui dossier più esposti. La libertà di informazione non si misura solo dove viene negata con la violenza, si misura anche dove lentamente viene resa più difficile, ed è lì che spesso passa inosservata finché non diventa troppo tardi. Questo è il commento che Nello Scavo sul quotidiano Avvenire ha proposto per questa istituzione del 3 maggio come giornata dedicata ai giornalisti uccisi.

Lucio Dalla Caruso. Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta ricordandovi che tutti i giorni potete seguirci sulle nostre frequenze alle 12:06:18:15 e dopo i notiziari, ma vi ricorda anche che potete seguirci dalla vostra auto in DAB alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan. Oggi lunedì 1 giugno 2026. Fonte della festa della Repubblica. Lunedì 1 giugno, in vista della festa della Repubblica, gli uffici del comune di Cortona saranno chiusi e saranno garantiti solo i servizi pubblici essenziali. Lunedì 1 giugno la farmacia comunale sarà aperta, osserverà riposo festivo il giorno 2 giugno. Secondo quanto comunicato dal SEI Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare nella giornata del 2 giugno, mentre le stazioni ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi nel giorno della festa della Repubblica. Il 1 e il 2 giugno saranno regolarmente aperti tutti i poli turistico-culturali, fra cui il MAEC, il Parco Archeologico del Sodo, la Fortezza del Girifalco e l'Info Point turistico di Piazza Signorelli. In centro sono aperti anche i mercatini medievali che continuano fino al 2 giugno. Riparte la stagione, la piscina dei Monti del Parterre riapre sabato 6 giugno. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività nuotatoria e balneazione, aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti, bar con ristoro, iniziative ed eventi organizzati nel corso della stagione, campo da calcetto su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. Anche per l'estate 2026 saranno organizzati campi solari rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 10 luglio, dal lunedì al venerdì, con possibilità di partecipazione a giornata intera, dalle ore 8:30 alle ore 16 oppure a mezza giornata, dalle ore 8:30 alle ore 13. Le attività avranno inizio alle ore 9, il pranzo è previsto alle ore 13 presso la struttura, resta comunque possibile per i partecipanti consumare un pasto portato da casa. Nel corso della giornata i bambini saranno coinvolti in attività ludico-recreative e sportive, tra cui attività in piscina, laboratori ricreativi, attività multisport. L'impianto comunale è gestito dall'associazione Forever Sport ed è situato in via Passerini 174, a breve distanza dal centro storico, in un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza del verde, vicino al santuario di Santa Margherita. Castiglion Fiorentino, il mondo dei locali di intrattenimento notturni è in continua evoluzione, sono luoghi di incontro e socializzazione. Il mondo dei locali di intrattenimento notturni è in continua evoluzione, contando che in Italia un giro d'affari di circa 2 miliardi di euro. Negli ultimi anni però il mondo di intrattenere sta subendo dei cambiamenti e i locali notturni come le discoteche sono in forte diminuzione. Questo può essere anche legato ad un fattore demografico, ma soprattutto per l'adeguamento dei locali spesso superati e non più in regola con le normative vigenti. Si assiste comunque ad una continua ricerca della clientela giovanile di forme diverse di intrattenimento. Nella città di Castiglion Fiorentino è noto l'afflusso di giovani soprattutto nel fine settimana, proveniente anche dai paesi limitrofi, forse proprio perché non hanno grandi alternative senza dirigersi in luoghi di attrazione molto distanti. L'invito dei giorni scorsi del sindaco Agnelli ad investitori del settore dei locali notturni può tradursi nella possibilità di offrire ai giovani castiglionesi e non forme diverse di intrattenimento in sicurezza nel pieno rispetto delle normative che richiede il settore. La consigliera Beatrice Berti, l'invito dei giorni scorsi del sindaco Agnelli ad investitori del settore dei locali notturni può tradursi nella possibilità di offrire ai giovani castiglionesi forme diverse di intrattenimento in sicurezza e nel pieno rispetto della normative che richiede il settore. L'apertura di una discoteca risponderebbe alla richiesta di una fascia di giovani che permetterebbe di evitare trasferimenti notturni, in particolare più giovani, alleggerendo la cosiddetta movida nei centri storici. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Canieschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana, lunedì 1 di giugno, ben trovati all'ascolto della pagina sportiva. L'entusiasmo per il ritorno dell'Arezzo in Serie B continua a crescere giorno dopo giorno. Dopo la storica promozione, la società Amaranto sta mettendo in fila tutti i tasselli necessari per affrontare al meglio la nuova stagione cadetta, tra il restyling dello stadio, il successo della campagna abbonamenti e la definizione del ritiro estivo. Il primo appuntamento stamani in agenda, fissato quindi per le 11 quando allo stadio di Città di Arezzo si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori dell'impianto. L'evento era riservato solo agli invitati e non aperto al pubblico, ma rappresenta simbolicamente l'inizio di una nuova fase per il calcio aretino. Già venerdì 22 maggio ricorderete le reti arancioni con la scritta "lavori in corso" erano apparse attorno all'area della maratona dello stadio Città di Arezzo, un segnale concreto e visibile che segnava l'avvio della fase preliminare del cantiere destinato a trasformare il comunale nel nuovo stadio della Società Sportiva Arezzo. Dopo mesi di annunci, autorizzazioni, passaggi burocratici e attese, il progetto comincia dunque a materializzarsi anche agli occhi dei cittadini. L'installazione delle delimitazioni dell'area della vecchia maratona rappresenta infatti il primo passo operativo verso l'apertura del cantiere vero e proprio. Nel frattempo la passione della tifoseria sta già dando segnali concreti. La campagna abbonamenti, lanciata nei giorni scorsi, ha fatto registrare numeri importanti fin dalle prime ore. Sono stati infatti circa 1000 le tessere sottoscritte in pochissimo tempo, un dato che conferma il forte entusiasmo della piazza e la voglia dei tifosi di accompagnare la squadra nella nuova avventura tra i cadetti. La società ha inoltre ufficializzato la sede del ritiro estivo 2026. Sarà Clusone, in provincia di Bergamo, ad accogliere la preparazione della prima squadra dal 18 al 30 di luglio. La località lombarda, situata nel cuore della Val Seriana, superiore a circa 35 km da Bergamo, rappresenta una delle mete più apprezzate delle Alpi Orobie per qualità delle strutture sportive, accoglienza e servizi. La scelta di Clusone è stata effettuata in collaborazione con Kairos Sport, agenzia specializzata nell'organizzazione di ritiri ed eventi per società professionistiche. Durante il soggiorno la squadra svolgerà quotidianamente le sedute di allenamento presso il centro sportivo Città di Clusone, in un contesto ideale per preparare la stagione sotto il profilo atletico, tecnico e tattico. Per i dettagli relativi alle amichevoli e al programma completo del ritiro sarà necessario attendere le prossime comunicazioni ufficiali della società. Venerdì 29, una tragica ricorrenza, quella delle 39 vittime, persone che persero la vita all'Esel, di cui 32 italiane. Erano partite per assistere ad una finale di Coppa dei Campioni e non tornarono più a casa. Per troppo tempo quella tragedia è rimasta sospesa tra rimozione, strumentalizzazione e memoria privata. Una ferita che è spesso ricordata solo dentro il perimetro del tifo, quindi da oggi invece appartiene alla storia collettiva del paese. Sì, perché il 29 maggio non sarà più soltanto una data custodita dal dolore dei familiari, dalla memoria dei sopravvissuti e dalla coscienza di chi non ha mai voluto dimenticare. Da oggi, 29 maggio, è diventata ufficialmente la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Esel. Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dell'Esel.
2: Il 29 maggio da oggi diventa ufficialmente la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Esel. Un passaggio storico. La memoria delle 39 vittime diventa così patrimonio civile dell'intero paese.
3: È un passaggio storico, come abbiamo sottolineato come associazione proprio in queste ore, perché finalmente tutto il paese potrà ricordare in maniera ufficiale 39 vittime dello stadio Esel, di cui 32 tra l'altro vittime italiane. Quindi questa vicenda e soprattutto il ricordo di chi ha perso la vita per una partita di pallone entra ufficialmente nel calendario civile della nostra Repubblica, e questo è senza dubbio un passo che noi come associazione avevamo auspicato da tempo e per il quale avevamo anche nel corso degli anni sollecitato le istituzioni, e di questo quindi devo ringraziare in primis l'onorevole Comba, che è stato il primo firmatario della norma, e poi tutti gli altri parlamentari che nell'ultimo anno e mezzo hanno condiviso e portato avanti fino a conclusione il percorso legislativo. Questo rappresenta comunque un primo passo, perché adesso chiaramente è una giornata che dovrà essere poi anno per anno riempita ovviamente di contenuti, ma che impegnerà ovviamente le istituzioni, le associazioni, le scuole, le università del nostro paese a organizzare e promuovere momenti di riflessione e memoria sulle ISL, ma contestualmente anche progetti di educazione civico-sportiva, perché nel ricordo chi ha perso la vita appunto per una partita di pallone è importante educare le nuove generazioni e quindi far capire loro che lo sport ha valori assolutamente positivi e quindi anche il modo di vivere un evento sportivo, che uno ne sia protagonista attivo oppure un tifoso in uno stadio, in un palazzetto, in un'arena, deve essere vissuto in maniera sana e corretta, a cominciare dal rispetto e dalla convivenza civile. Quindi senza dubbio è un passaggio fondamentale che dà anche dignità appunto alla memoria delle vittime e per noi come associazione è un ulteriore stimolo per continuare nel nostro impegno civico.
1: Due le squadre erano impegnate, quelle dell'Eccellenza, nelle gare di ritorno per proseguire l'avventura e trovare un posto in Serie D. Purtroppo non ce l'ha fatta il Viareggio, che ha perso largamente in Sardegna e che abbandona la competizione, mentre l'altra, che era il Grassina, che giocava a Pontanicheri ospitando la Monti Prenestini, ce l'ha fatta battendolo per 4-1, aggiudicandosi quindi il passaggio al prossimo turno, e proprio domenica prossima giocherà contro la Sant'Egidiese. Il servizio del nostro inviato Lorenzo Badigli.
4: Grassina Monti Prenestini 4-1. Davanti a una cornice di pubblico importante, arricchita dalla presenza di oltre 200 sostenitori laziali, va in scena l'ennesimo trionfo rossoverde di questa impressionante stagione. Trionfo impressionante non solo nelle dimensioni, ma anche nelle modalità con cui si è sviluppato, con un dominio tecnico e tattico e con il trascorrere del tempo anche fisico e atletico davvero notevole. Nulla di sorprendente si potrebbe dire, visto che il Grassina in questa stagione, per dirla con un ossimoro, ci ha abituato alle sorprese. E dopo una prima frazione conclusa in vantaggio di una rete, ma con il match ancora in apparente situazione di equilibrio, i ragazzi di Cellini dilagano nella ripresa, divorandosi letteralmente gli avversari. Il primo squillo della gara è del Grassina, cross di Castallo da sinistra, colpo di testa di Meazzini a botta sicura sul secondo palo, fuori di pochissimo. È il sesto minuto e tre minuti più tardi, nella sua unica vera palla gol, la Monti Prenestini va a un passo dal vantaggio. Punizione da destra di Colasanti, sponda di Vaccarelli in area per Signorello in proiezione offensiva, colpo di testa dalla brevissima distanza e Di Cicco, portiere del Grassina, con un colpo di reni spinge affannosamente la palla sul palo. È un sussulto a cui non ne seguiranno altri, perché al 37esimo il Grassina va in vantaggio. Corner di Simoni da sinistra, il bomber Frezza, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, stacca in solitudine e schiaccia con forza in rete il pallone dell'1-0. Il Grassina non si fermerà più. Secondo tempo, 49esimo minuto, percussione di Castaldo sulla destra tra quattro avversari, palla in area per Borghesi che viene affossato dal difensore Signorello, è calcio di rigore. Non va Simoni ma va Dini, baciato da uno stato di forma invidiabile, che spiazza il portiere con facilità. 2-0. Al 57esimo Frezza in contropiede si divora il gol del KO, scartando il portiere ma mandando alto a porta vuota sullo slancio. Ma è più preciso al 70esimo, quando raccoglie il cross da destra dell'incontenibile Dini, sporcato il cross da Vaccarelli, e serve al limite la corrente centrocampista Corsi, che con un destro chirurgico mette sotto l'incrocio il gol del 3-0. Sul finale c'è tempo per il gol della bandiera della Monti, il 3-1 segnato dal capitano laziale Colasanti su calcio di rigore, e c'è tempo anche per la doppietta personale del solito Dini, che ruba palla sulla destra, entra in area da posizione impossibile, mette sotto le gambe del portiere Marciano il gol del 4-1. C'è quindi ancora vita in Toscana, malgrado la debacle del Viareggio in terra sarda, e questo Grassina lanciatissimo sfiderà in finale gli abruzzesi della Sant'Egidiese per regalare alla Toscana un successo sportivo che potrebbe a catena favorire anche altri ripescaggi dalla promozione e dalla prima categoria. Da Bagno Ripoli è tutto, ribadisco il finale: Grassina 4, Monte Prenestini 1. Per Radio Incontri, Lorenzo Badigli.
1: Per il campionato di promozione poker del Pietrasanta, il Casentino eliminato dal Triangolare. finisce 4-0 la partita tra Pietrasanta e Casentino Academy, valida per la gara 2 del triangolare, gli spareggi che danno un pass per l'eccellenza. I lucchesi adesso avranno 2 risultati su 3 nell'ultima partita che si giocherà domenica 7 giugno in casa del Barberino Tavarnelle, mentre i fiorentini saranno obbligati a vincere avendo la peggior differenza reti. Per la prima categoria il Galluzzo vola in finale play-off. Un altro pomeriggio strepitoso per la società sportiva Audace Galluzzo, che supera l'Atletico Lucca e si regala l'ultimo atto verso la promozione. Quindi la finale sarà Audace Galluzzo-Monsummano, che ha vinto 1-0 sul neutro di Pontassieve battendo 1-0 il Tegoleto grazie ad un gol di Sali nei primi minuti di gara. Domenica 7 giugno il Tegoleto invece affronterà l'Atletico Lucca, sconfitto dall'Audace Galluzzo, in campo neutro per la finale terzo-quarto posto, che servirà a stabilire la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi. In chiusura una notizia di mercato, perché Andrea Laferla, ex giocatore della Fratta Santa Caterina, vincitore di 2 scarpe d'oro consecutive, premiato mercoledì tra l'altro a Castiglion Fiorentino al Galà di Calcio Dilettanti, è da oggi un nuovo giocatore del Rassina. Il centrocampista Miro Mattesini e la punta Tommaso Scatizzi vestiranno anche il prossimo anno la maglia rossoblu dell'Alberoro. Novità anche in casa lucignano: sarà Max Lorenzini il nuovo allenatore degli Amaranto. Dopo la meritata permanenza nel campionato di promozione Girone C, il Resco Reggello, che aveva annunciato l'addio dal tecnico Giorgio Garozzo, ha anche annunciato che comunque a sostituirlo sarà Gianluca Nocentini. Nocentini porta con sé un bagaglio di esperienza di assoluto livello maturato sui campi professionistici italiani. Nel corso della sua carriera da calciatore ha collezionato 79 presenze in Serie B, in Serie C 225 e, pensate, 146 in Serie D. Terminato quindi il percorso da giocatore, Gianluca ha intrapreso con entusiasmo e competenza la carriera di allenatore, lavorando per 4 stagioni nel settore giovanile del Figline, dove ha guidato formazioni juniores e allievi regionali, contribuendo alla crescita di numerosi giovani calciatori. Nelle ultime stagioni ha inoltre ricoperto il ruolo di allenatore nella rappresentativa toscana juniores, raggiungendo uno straordinario traguardo con la conquista della Juniores Cup, il prestigioso torneo nazionale che vede confrontarsi le migliori rappresentative provenienti da tutta Italia. A mister Nocentini va il più caloroso benvenuto da parte della società Resco Reggello, con l'augurio di raggiungere insieme importanti traguardi. Il nostro si è realizzato e materializzato e tornerà domani, nonostante la festa del 2 giugno. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: tutti i titoli del notiziario: attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran, il cessate il fuoco in Libano e condizione essenziale per il negoziato di pace, sottolinea Teheran. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così Mattarella nel messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno. Negativo al test di Ebola l'uomo arrivato in Sardegna dal Congo sabato scorso, il rischio nel nostro paese basso, ribadisce il Ministero della Salute. Salvo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Buongiorno da Antonella Mitola. Attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che il nucleare non è parte del negoziato. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
1: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Israele avanza in Libano, Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare i quartieri a sud di Beirut. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Netanyahu l'ha detto questa mattina, anche se gli attacchi per adesso non sono ancora avvenuti, forse anche per il no della Casa Bianca, che teme che questa pesante offensiva di terra israeliana in Libano faccia saltare anche il tavolo con l'Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito che la DF non si fermerà fino a quando Hezbollah continuerà a lanciare razzi e droni contro il territorio israeliano. Dopo un weekend di continui allarmi in Galilea e la morte di un altro soldato israeliano ieri, l'esercito ha preso il castello di Bitfor, roccaforte crociata strategica per il controllo di un'ampia area a sud del Libano nel tentativo di tagliare i movimenti di Hezbollah per i rifornimenti, operazioni che sappiamo hanno un altissimo prezzo per la popolazione civile libanese. Dopo giorni di pesanti bombardamenti nelle principali città del sud del Libano, da Tiro a Natabie, e ci sono altre vittime tra cui anche i bambini, oltre a altre migliaia di sfollati. Secondo le descrizioni di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe telefonato nelle scorse 24 ore sia a Netanyahu che al presidente libanese in vista dei negoziati che comunque vanno avanti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Domani c'è un altro giro di tavolo. Intanto la Francia ha chiesto una riunione urgente oggi del Consiglio Sicurezza per quella che è un'escalation che si fatica davvero a capire come fermare, appunto, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si riunirà oggi da Gerusalemme. Linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al conflitto in Ucraina. Accuse reciproche di attacchi su obiettivi civili fra Mosca e Kiev. La prospettiva di negoziati sembra allontanarsi. Petroliera russa bloccata in Atlantico dalla marina francese. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: La notte scorsa una massiccia offensiva dei droni russi su varie zone dell'Ucraina avrebbe provocato almeno un morto e 26 feriti, bombardata pesantemente anche l'area intorno alla centrale atomica di Zaporizhia. Mosca a sua volta denuncia l'attacco ucraino con droni che nella città di Jenichesk avrebbe ucciso un bambino di 6 anni ferendo altri 11 civili. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro insediamento nel Donetsk, a Tikhonova, mentre il quartier generale ucraino parla invece di truppe russe in difficoltà quasi ovunque, spesso in ritirata. Intanto la marina francese, coadiuvata da alleati come unità navali britanniche, ha bloccato in Atlantico la petroliera russa Tagor, che trasportava greggio contro le sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Un fermo illegale che rasenta la pirateria, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Il risultato negativo al test di Ebola, il paziente ricoverato a Cagliari rientrato sabato dal Congo. Sentiamo Lucia Scione.
4: Negativi. Campioni del cittadino congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine, analizzati allo Spallanzani. Il malessere che è accusato è estraneo al virus Bundibugyo, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto per tale ragione, non erano stati effettuati controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore, ricordiamo, anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dalle Ebola in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Si fa sempre più critica invece la situazione in Congo e progressivamente in Uganda. Nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree, dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola. In Congo sono 1100 circa quelli attenzionati, ma i test procedono a rilento. Lucia Ascione, in linea allo studio.
0: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive, sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba. È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007, è da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un ventenne ligure. Con la gamba bloccata il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni che hanno subito allertato i soccorsi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: L'indice PMI manifatturiero in Italia è salito a maggio a 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore delle attese, che puntavano a 52 punti. In calo invece a 51,6 punti l'indice manifatturiero per l'Eurozona. Vigilia della festa della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, sì, ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno, nel messaggio, come diceva i prefetti, il capo dello Stato Mattarella traccia il senso delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica dopo la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale e la lotta di liberazione. Il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Un voto che per la prima volta, ricordiamo, vide la partecipazione delle donne, una festa della Repubblica di

culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 10 gradi sopra la media, potrebbero lasciare il posto a un repentino cambio. L'ultima domenica del mese di maggio, ieri, è trascorsa all'insegna del caldo intenso. In città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari, i valori massimi sono saliti oltre i 30 gradi, ma già da oggi è previsto un brusco cambio di scenario meteo. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Oasi, è tornata la primavera delle Oasi, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud dell'Italia. Un lungo calendario di eventi fino al 2 giugno anima le oltre 100 aree protette dell'associazione, una rete che tutela più di 24.000 ettari di natura preziosa, habitat unici e specie simbolo della biodiversità del bel paese. La primavera delle Oasi è un invito aperto a tutti, famiglie, studenti, appassionati di natura, turisti, curiosi. L'edizione 2026 è speciale perché si inserisce nell'anno che celebra i 60 anni del WWF Italia, un anniversario che rende ancora più significativo il messaggio scelto come filo conduttore dell'iniziativa: liberati in natura. L'invito è quello di conoscere le 100 aree chiave per la biodiversità salvate in 60 anni di attività, spesso condotte gettando il cuore oltre l'ostacolo. Una di esse, l'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate, a Como, proprio in questo periodo ha festeggiato i 50 anni di attività. Un palinsesto ricco e adatto a tutti, con visite guidate, laboratori per famiglie, iniziative dedicate al benessere, attività outdoor e incontri con biologi e volontari del WWF per conoscere il calidoscopio di habitat e specie protette e scoprire luoghi straordinari, spesso poco noti. Dalla passeggiata botanica nell'Oasi affiliata a riserva di Martignanello, a pochi passi da Roma, per saperne di più sulle erbe spontanee, oppure per conoscere il lavoro prezioso delle api, alle serate speciali alla scoperta delle lucciole nell'Oasi di Vanzago, vicino Milano. Dall'apertura straordinaria della storica torre di Buranaccio tra Martirreno e Lago di Burano nell'omonima Oasi WWF nella Maremma Toscana, ad un vero e proprio festival sulla biodiversità in Romagna.

nelle oasi e parchi in provincia di Forlì Cesena e tra le novità le escursioni a cavallo nell'oasi Macchia Grande vicino Roma. Da nord a sud si può scegliere un'oasi per passeggiare nella frescura di un bosco appenninico, immergersi nel forest bathing, godere del vento tiepido delle scogliere, confondersi nei suoni delle lagune costiere popolate di uccelli, sdraiarsi tra i fiori di campo e lasciarsi avvolgere dal profumo dei prati selvatici, ancora scoprire gli animali insieme agli esperti, partecipare a visite guidate, workshop e spettacoli. Il WWF accompagnerà il lungo palinsesto con il racconto dell'impatto concreto dei progetti per la difesa della biodiversità. Le oasi WWF sono infatti laboratori a cielo aperto per la conservazione, il ripristino degli habitat, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale.

Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'amministratore statunitense ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani. L'Iran intanto chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. In mattinata un portavoce della Commissione Europea ha chiesto a Israele di porre fine all'escalation militare nel paese e di rispettare la sovranità del Libano, l'integrità territoriale del paese. Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Risulta negativo il test per il virus Ebola fatto ieri sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo, lo ha reso noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani a Roma. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto peraltro dai protocolli. In questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così stamane Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Il pontefice ha poi ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso ha visto impiegati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino della Lombardia, del Piemonte e della Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri fino all'alba di stamane. Il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno a Venezia, è stato posticipato il prossimo anno a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure ha determinato questa novità. Intanto il chitarrista dei Pudo di Battaglia, che compie 75 anni, fa sapere: ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15.

Le pagina, una nuova ora insieme dalle 14 alle 15, abbandonato replay per il momento, ma poi ritornerà ovviamente per tutto l'arco di questa settimana su Inglu 2000. Siamo pronti anche per le classifiche, oggi uno specialone questo primo giorno del mese di giugno dedicato interamente ai libri, anche perché avremo il ritorno della nostra amica Maria José Castelli che ci porterà un libro fresco fresco, e anzi un libro molto profumato, devo dire, quindi non vi spoilero eccessivamente. Intanto avremo e vivremo come al solito la classifica per quanto riguarda la scalata alle 10 posizioni, tutta nuova, tra l'altro una chart che insomma in continuo movimento anche per quanto riguarda le letture preferite dagli italiani, quindi anche le vostre. Diteci la vostra, qual è il vostro libro di questo periodo che state leggendo, non necessariamente nuovo, in libreria, ma anche uno dei classici, perché no, mi viene in mente Guerra e Pace, ecco, giusto per citarne uno, diciamo leggero leggero. Diretta è radioinblu.it, quindi scrivetemi anche in questo istante. Iniziamo con la musica, c'è Prince, questa è Sign of the Time.

0: i libri.
1: Amici di Blu 2000, inauguriamo ufficialmente la classifica anche per questo lunedì, una classifica speciale con le 10 letture degli italiani in questo periodo, quindi i 10 libri più venduti. Abbiamo incrociato, come facciamo solitamente, i dati che troviamo online insieme alle librerie fisiche e ci portano a una new entry al numero 10 con L'Orto Semplice di Mondadori Electa, scritto da Benedetta Rossi, che è la food blogger più famosa che abbiamo in Italia, che ha conquistato ovviamente milioni di persone con il suo stile diretto e concreto, e porta lo stesso approccio anche nella cura dell'orto, perché appunto si chiama L'Orto Semplice, anche a chi desidera fare meglio del proprio orto oppure vuole iniziare a coltivare qualcosa. Quindi la domanda iniziale è giusta, perché dedicarsi a un orto e soprattutto non è complicato come sembra, ci racconta Benedetta Rossi in questo in questa sorta di manuale, ma basta partire nel modo giusto, quindi dalle basi, perché crearlo, quanto tempo richiede e soprattutto quali sono le diverse tipologie, dal giardino al balcone fino alla progettazione, per imparare a valutare gli spazi e organizzare le colture. Davvero molto interessante. Se amate l'orto, L'Orto Semplice di Benedetta Rossi al numero 10 in nuova entrata. La numero 9 la conosciamo anche perché ne abbiamo parlato precedentemente nelle scorse settimane, ovvero il bar di Cinecittà, sempre colmo, pieno di attori e registi che vogliono insomma svoltare la propria vita facendo cinema. Ce lo racconta in questa suggestiva ambientazione romana di Cinecittà, il bar di Cinecittà per l'appunto, il giornalista Walter Veltroni, edito da HarperCollins al numero 9 stabile. Numero 8, Paura non abbiamo, e abbiamo una new entry in questo caso di Serena Dandini, che racconta le donne della Repubblica, perché il 2 giugno del 1946 l'Italia diventa ufficialmente una Repubblica e per le donne comincia questo nuovo tempo, raccontato appunto da Serena Dandini con il suo stile inconfondibile, a volte anche impertinente ma molto rigoroso. Serena Dandini ha scritto L'avventura delle madri costituenti, che sono state protagoniste di quel momento molto importante per il nostro paese. Il libro è Paura non abbiamo di Serena Dandini, nuova entrata alla numero 8. Continuiamo con la musica, c'è Streets of Minneapolis, lui è il boss, Bruce Springsteen.

0: Jazzy qui all'interno dell'appuntamento con le classifiche, in cui stiamo parlando di libri. Siamo arrivati alla posizione numero 7 questa settimana, dove troviamo anche in questo caso una nuova entrata. Devo dire, rispetto a 7 giorni fa, sono tanti libri che entrano in classifica. La storia di questa 19enne invece, con le cuffie sempre sulle orecchie, nessuna voglia di proseguire gli studi al college, anche un kit di sopravvivenza per ogni catastrofe e circostanza, diciamo così. Lei si prepara addirittura a un apocalisse zombie. Quello che non era previsto è la compagnia, perché insomma può capitare anche di incontrare sul proprio percorso persone che insomma condivideranno poi le nostre vite inevitabilmente. Il libro si intitola Tears on My Pen Drive di Karim B, specializzata in questi racconti sentimentali, ma anche, devo dire, con un briciolo di action in queste pagine da sfogliare, di Sperling e Kuffer. È il libro che troviamo in New Entry al numero 7. Numero 6 in discesa, ma lo conosciamo benissimo, questo gioco delle risate, dove all'interno c'è anche un coloratissimo gioco dell'oca per tutta la famiglia, ed è di Peratoons, edito da Tunue. Numero 6 questa settimana in discesa. La numero 5, e in questo caso è un ritorno in salita per Xava della Zorza, edito da Marsilio, Io sono Adele. La numero 4 invece è La cura di De Gregorio, edito da Einaudi. Si tratta di questo racconto toccante, intimo, pieno di umanità. È un libro che racconta come prendersi praticamente cura degli altri e sia l'unico modo effettivamente per prendersi cura di sé, perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, anche di rivelarci nuovi mondi. Nuovi mondi raccontati benissimo da Concita De Gregorio con La cura, libro che è in salita questa settimana alla numero 4. Cerchiamo di capire, anzi di fare un po' di previsioni sulla top 3 che tra poco vi racconterò. Intanto il nuovo singolo di Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

dopo Ultimo siamo pronti anche a rivelarvi cosa accade nelle prime tre posizioni di classifica per quanto riguarda i libri più venduti negli ultimi 7 giorni. Al numero 3 abbiamo stabile Luciana Littizzetto con Il tempo del La La La, edito da Mondadori. La numero 2 di Cochot, questo racconto molto intenso di Carrer, con vari strati, stratificato possiamo definirlo questo romanzo, al numero 2 in posizione stabile rispetto a settimana scorsa. L'infanzia praticamente dell'autore Emmanuel Carrer, con questi racconti di momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione anche dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Da qui si dipana una storia che è anche piena di riflessioni sulla propria personalità. Col Show di Carrer, edito da Adelphi, al numero 2 stabile. La numero 1 della settimana rientra praticamente tra i preferiti e soprattutto in vetta, Il tempo dell'orologiaio di De Giovanni, che rimane un classico di questo periodo. Ricordiamo che Maurizio De Giovanni è scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore di serie popolari poliziesche come quella del commissario Ricciardi, anche qui protagonista, che è quello dei Bastardi di Pizzo Falcone, ma anche protagonisti come Mina Settembre, Sara Morozzi e dei suoi romanzi che sono stati sempre in vetta alle classifiche, tradotti in tutto il mondo, sono state anche diciamo create, come ho detto prima, queste fortunate serie televisive. Il tempo dell'orologiaio è il libro più venduto e letto della settimana di De Giovanni, edito da Feltrinelli. Restate con noi, ancora tante novità e sorprese, poi l'arrivo anche di Maria José Castelli.

0: Un altro giro di letture interessanti, e quando parliamo di letture interessanti, di svago, di impegno, noi non possiamo che riferirci a te, naturalmente come punto di riferimento proprio. Maria José Castelli, ben ritrovata.
1: Ben ritrovato, caro Max, cari amici ascoltatori.
0: Oh, non vi dico neanche la mise che ha oggi Maria José, verde come un orto.
1: Eccoci.
0: Eccola.
1: Quindi, no, dai, poi fai tutte queste anticipazioni, così questi messaggi criptati.
0: Subliminali quasi.
1: Esatto, anticipi gli argomenti, insomma.
0: Lo dovresti fare tu. Vabbè, lascio a te, dai, come vorresti presentare il libro di oggi? Sentiamo.
1: Il libro di oggi è diciamo in tono con la stagione, anche se oramai inoltrata, però ci siamo detti la scorsa volta che ci siamo rivisti, insomma, dopo un periodo di tempo. Quel periodo di tempo è stato anche utilizzato nel fine settimana per coltivare in senso proprio
0: specifico
1: esattamente la mia passione con questa mia carissima amica che saluto, si chiama Federica. Noi abbiamo l'orto e grazie a questa passione che abbiamo, io sono andata a cercarmi ovviamente l'autore del cuore, e quindi adesso top Matteo Cereda.
0: Sì.
1: Segnatevi questo nome, Matteo, cari Cereda. Amici, okay. Ascoltatori, perché lui è l'autore di un libro interessantissimo che si intitola Un anno nell'orto, che è stato, che è tuttora la mia guida, una specie di agenda dove tu segni,
0: sì,
1: tutte le cose che fai, eccetera,
0: giorno
1: eccetera,
0: per giorno, no?
1: mese per mese. Dopodiché ci sono tutta una serie di consigli, eccetera, e anche l'elenco dei lavori che devi fare,
0: certo,
1: in quei determinati periodi,
0: perché
1: eccetera.
0: Sembra facile mantenere un orto. Non è facile.
1: No, assolutamente. Poi piano piano si impara, insomma, poi l'unione farà forza, io ascolto delle cose, Federica ne sa delle altre, insomma, mettiamo insieme e
0: le
1: ci mettiamo
0: competenze,
1: esattamente,
0: certo,
1: e proviamo soprattutto. Però
0: bello,
1: devo dire che allora quest'anno Matteo Cereda, insieme a un suo amico, collega che si chiama Pietro Isolan, ha pubblicato per Gribaudo, la mitica casa editrice,
0: sì,
1: Gribaudo,
0: che si occupa sempre di di erbe, di cucina, oh, no?
1: Esatto, che tu sai perfettamente che io adoro, perché i manuali,
0: sì,
1: di Gribaudo sono veramente la mia passione. Ha scritto questo libro dedicato alle erbe aromatiche, perché
0: favoloso.
1: Va bene l'orto, insomma, ci vuole appunto un po' di competenza, ci vuole la pazienza, eccetera,
0: ci vuole
1: eccetera,
0: il terreno soprattutto.
1: Il terreno, però insomma le erbe aromatiche invece possiamo coltivarle se abbiamo il giardino grande, esatto, se abbiamo il giardino grande in terrate, se invece abbiamo anche solo un balconcino,
0: okay,
1: eccetera,
0: possiamo farlo ugualmente.
1: Esatto, quindi anche in vaso. Quindi un bellissimo manuale, è una guida completa, molto chiara, scritta molto bene, con tutta una serie di passaggi, con tutto come salvare i semi, come fare la semina, che tipo di cura dare alle singole piante, come potarle,
0: no?
1: Assolutamente illustrato. Anche una cosa molto carina, come conservarle, perché noi possiamo avere le nostre erbette aromatiche, decidere che le vogliamo fare essiccare, e quindi ci sono
0: anche dei vasi apposta dove mettere.
1: Esattamente, ci sono tutta una serie di suggerimenti e di consigli, e ovviamente c'è anche un piccolo dizionario per conoscere nello specifico la pianta, capire quale parte della pianta, magari ci sono delle piante per cui si usano i fiori, altre piante su cui si usano le foglie,
0: okay,
1: insomma ci sono diverse possibilità, c'è di tutto.
0: Qual è la tua erba aromatica preferita, ad esempio?
1: No, io veramente,
0: se ce n'è una,
1: cioè io qua mi sono scritta nelle mie cose, e tu Max, quali sono le tue erbe aromatiche del cuore? E tu mi chiedi la stessa cosa.
0: Abbiamo la telepatia a distanza, diciamo, te lo volevo già chiedere io. Allora, a me piace molto il rosmarino, ad esempio.
1: A te piace il rosmarino?
0: Sì, il profumo del rosmarino, soprattutto quando lo metti sulla carne, secondo me è la morte sua, no?
1: Ok, invece io ho la passione del timo,
0: okay,
1: e devo dire che lo uso parecchio, mi piace molto anche l'alloro, soprattutto sì. in certe preparazioni, e invece ho la mia amica Federica che invece va matta per il basilico.
0: Beh, basilico
1: e
0: tu ha un profumo top, dai.
1: Esatto, allora tu devi sapere che c'è una porzione del nostro orto che è interamente dedicata al basilico della Federica.
0: Una giungla di basilico.
1: Assolutamente sì, e lei va matta per il basilico. Poi ad un certo punto, quando c'è tutto pronto, tutto a posto, eccetera, eccetera, io quasi quasi compro un po' di basilico e io la guardo ancora.
0: Guarda, imbarazzante ancora, facciamo la giungla e via. È vero, anche il basilico nella mia, diciamo, scala delle erbe aromatiche preferite, lo inserirei
1: sì.
0: volentieri.
1: E tenete presente che appunto le erbe aromatiche, è vero, servono per la cucina, è un piacere per il palato e tutto quanto, ma non dimentichiamoci che sono anche fonte di benessere. Mm-hmm. Quindi spesso e volentieri ci sono erbe che vengono utilizzate per infusi, eccetera, sì. che ovviamente ci fanno anche del bene. Pensa alla malva, per esempio, che ha questi poteri rilassanti, sì. decongestionanti, eccetera.
0: Anche
1: la camomilla,
0: digestivi
1: mm. certamente. Quindi, cioè, ci sono sia diciamo gli aspetti più culinari, c'è l'aspetto decorativo della pianta, perché alcune piante sono proprio belle, e poi c'è anche l'aspetto del benessere, perché non dobbiamo mai dimenticarci di noi stessi,
0: esatto, di curarci, di coccolarci,
1: di volerci bene, esatto.
0: Anche con l'erba aromatica. Allora, Maria Osè ci ricorda l'autore e il titolo di questo libro.
1: Allora, gli autori sono Matteo Cereda, del mio cuore, e Pietro Isolan, e il titolo del libro è Erbe aromatiche, l'editore Gribaudo.
0: Grazie Maria Osè Castelli, alla prossima, un abbraccio.
1: A te Max, arrivederci cari amici.

0: Una puntata davvero speciale, ricca anche dei consigli di lettura, oggi più profumati che mai, grazie alle sue erbe aromatiche, grazie a Maria José Castelli. E noi continuiamo a parlare di libri, ovviamente, perché si chiama Onde di Cultura, estate culturale Neretina, la rassegna di eventi e iniziative culturali che abbraccerà letteralmente la città. E parliamo di Onde di Cultura direttamente nel comune di Nardò. Lo abbraccia questo luogo con un calendario molto ricco e prestigioso di appuntamenti che spaziano dall'arte alla musica, dai libri al teatro e tanto altro. Un calendario molto importante, come ha spiegato il consigliere delegato alla cultura, c'è un grande lavoro prima di ascolto e confronto e anche poi di programmazione con tanti operatori culturali, con i componenti della Consulta della Cultura. La rassegna è già partita in qualche modo nella giornata di ieri con uno degli appuntamenti più importanti, cioè Corti Aperte, la quinta edizione di questo evento organizzato da Dimore Storiche Neretine, che torna dopo un anno di pausa e che ha aperto al pubblico una quarantina di luoghi tra palazzi, residenze importanti di pregio e chiese del centro storico. Quindi la maggior parte di questi luoghi sono normalmente chiusi e sconosciuti ai più, e da oggi effettivamente non lo saranno più.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era

Salutiamo il nostro amico Oscar, appassionato di libri, all'interno delle classifiche di Blu 2000, dove abbiamo raccontato oggi anche la top 5, quella aggiornata per quanto riguarda i libri più venduti. Lui ha acquistato recentemente anche gli ultimi romanzi di Xaba della Zorza, che insomma piace molto in questo periodo. Io sono Adele, l'ha praticamente divorato, mi ha raccontato e lo ha scritto attraverso la mail diretta @radiumblu.it. Ricordiamo il libro di Xaba della Zorza, che si trova al numero 5 in netta risalita questa settimana, edito da Marsilio. Quindi grazie davvero, continuate a scriverci attraverso la nostra mail per tutti i vostri messaggi, per tutti gli appassionati di libri.

proposito di libri, visto che le classifiche di oggi sono a tema centrale in quest'ora insieme nella giornata del 1° giugno, parliamo anche di bonus scuola per libri scolastici fino a 2150 euro, l'aiuto per i libri anche PC che si allarga a migliaia di famiglie proprio in questo periodo, e c'è il procedimento classico per richiedere questo voucher, che è un buono in denaro sostanzialmente destinato agli studenti residenti in questo caso in Piemonte iscritti per l'anno scolastico prossimo, quello che inizierà proprio a settembre 2026-2027, quindi scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, e corsi di formazione professionale presso agenzie formative riconosciute. Quindi diciamo che non è un rimborso dopo mesi di attesa, è un credito digitale che si usa tramite smartphone e app dedicata, quindi dopo l'approvazione della domanda il gestore del servizio invia una mail con le credenziali, prendete nota, e tutte le istruzioni per spendere il voucher. Questo contributo non è rivolto a chi ha già un diploma di scuola secondaria, per chi frequenta l'università infatti esistono altri aiuti particolari gestiti da Edisu Piemonte. Basta iscriversi anche al canale WhatsApp di studenti.it per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale, quindi sulle news che riguardano la scuola, i giovani e tutte le opportunità come le borse di studio e i bonus, e quindi poi fatemi sapere come è andata anche per la richiesta di questo incentivo molto importante.

grazie a chi ci ha seguito oggi nell'appuntamento con le classifiche, grazie anche alla nostra Maria José Castelli che è venuta a trovarci per portarci tanti libri e tanta cultura, e naturalmente nella prossima ora restate con noi per tutti gli appuntamenti del pomeriggio di In Blu 2000. Noi ci risentiamo domani con le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran, da parte sua, chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e, da Teheran, fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
1: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'80° anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il Pontefice, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis: Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi. Torniamo alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Iniziamo anche questa settimana guardando indietro, non tanto al weekend di sport, anche perché a quest'ora diciamo pure che quello che si doveva dire lo abbiamo già detto. Io dico proprio guardare indietro lungo la linea del tempo. Primo giugno del 1999, per esempio. Nelle camerette di tutto il mondo i computer sono ormai, diciamo, molto diffusi all'epoca, no? E internet c'ha quel suono preciso del modem che si collega. Però oggi, 27 anni fa, un ragazzo del Massachusetts, 19 anni, insomma, si chiamava Sean Fanning, sarebbe diventato anche uno dei primissimi finanziatori di Facebook qualche anno dopo, aperta e chiusa parentesi, insomma, sto Sean Fanning pubblica un software che sta per far esplodere tutto e lo chiama come chiamavano lui al liceo, Napster, lo chiamavano così per via dei capelli crespi. L'idea è di quelli al limite dell'ingenuità, se la guardiamo con gli occhi di oggi, no? Una cosa del tipo: perché non inventiamo un modo che io possa prendere un file MP3 direttamente dal tuo computer e tu dal mio, anche se siamo lontani migliaia di chilometri? È la nascita del concetto di peer-to-peer, un collegamento tra pari grado, detta proprio in due parole, no? Senza bisogno di un server centrale a ospitare i file, soltanto una gigantesca ragnatela, una catena umana digitale. Per ogni appassionato di musica era l'albero della cuccagna, cioè improvvisamente non dovevi più spendere la tua paghetta per comprare un CD che magari già sapevi ti sarebbe piaciuta una canzone soltanto, no? E non devi aspettare la radio per registrarla quella canzone su una cassetta, magari sperando che nessuno parlasse sulla coda. Da quel primo giugno in avanti praticamente la musica ha smesso di essere un oggetto fisico da possedere, da una collezione da spolverare sullo scaffale, e è diventata liquida, questa è la parola scelta, no? Materiale, accessibile, infinita. Poi certo, per scaricare Californication del Red Hot Chili Peppers ci mettevi mezz'ora se andava bene, no? Sperando sempre che nessuno in casa alzasse il telefono, che si interrompeva la connessione, però la sensazione era quella di avere le chiavi del più grande negozio di dischi della terra e di poter prendere tutto senza pagare niente. Praticamente un'intera generazione che impara a cercare, scaricare, condividere tramite internet e anche a fregarsene un po' delle leggi sul copyright, eh? Questo è un retaggio che arriva da quel periodo, l'idea che se una cosa sta online, sta su internet, allora gratis. Spoiler, non è così. Comunque, dal punto di vista delle etichette discografiche, all'opposto, non c'era nessun motivo per essere contenti, anzi, forse panico è il tipo di parola che rende l'idea di quella situazione, cioè i signori della musica, abituati a margini di profitto stellari vendendo quei CD, avevano scoperto tutto insieme che il loro intero impero era stato scassinato da un ragazzino con la felpa col cappuccio, capito? E sempre col senno del poi, la reazione delle major è stata un capolavoro di miopia strategica, cioè invece di capire che il pubblico stava chiedendo un modo nuovo di consumare musica, hanno scelto la linea dura, hanno fatto causa a Napster, trascinano in tribunale gli studenti universitari, praticamente si sono messi contro la loro stessa fetta di mercato. Rimasto storico il batterista dei Metallica che si è presentato in tribunale con un faldone di migliaia di pagine con i nomi dei fan che avevano scaricato le loro canzoni. Risultato che Napster viene legalmente spento nel giro di 2 anni, ma il genio, come si dice, no? È uscito dalla bottiglia. Chiudere Napster è stato come svuotare l'oceano con un cucchiaino, perché il giorno dopo sono nati Kazaa, i Mule, il concetto di torrent proprio. Napster ha perso sì la battaglia legale, però ha stravinto sul piano culturale. Ha costretto l'industria a fare i conti con la realtà. Ha preparato il terreno per iTunes prima, per Spotify dopo. Ha trasformato noi ascoltatori da collezionisti a utenti. È stato il Big Bang proprio della musica digitale. Rumoroso, sicuramente caotico, ma inevitabile. Napster ha cambiato le abitudini di ascolto, ha riscritto i modelli di business, ha trasformato proprio il rapporto tra artisti, pubblico e tecnologia. E tutto cominciava appunto il primo giugno, oggi, di 27 anni fa. Sembra ieri, eh? Lo so che Francesco Filippi in regia c'ha sempre la malinconia pronta. Comunque, le parole di In Blu 2000, partiamo.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Tecnologia e dintorni sono le storie che ci piace raccontare da appassionati prima di tutto, ma soprattutto da persone che provano a raccontare anche quello che c'è dietro. Tutte quelle famose magagne, al punto che addirittura il Papa si è scomodato per parlare di intelligenza artificiale. La cosa da cogliere è che dobbiamo considerarlo come uno strumento, insomma una cosa che aiuti e non soltanto che faccia il lavoro al posto nostro. Uno che ha fatto tesoro di questa visione, no? Anche se io così a senso ho l'impressione che lui sia caduto nella tecnologia da bambino, è il fondatore di Laring Group, che concentra oggi la sua esperienza in una piattaforma che innova il modo di vivere la cultura. Marco Darin, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Senti, è vero che sei caduto nella tecnologia da piccolo, no? Cioè, ne hai fatto un lavoro.
1: Mi hai beccato. Beh, insomma, io ho 40 anni e dico sempre di, come dire, di essere nato forse nel momento giusto, nel senso che era il momento in cui la tecnologia arrivava, però era ancora così imperfetta che per usarla dovevi capire come funzionava, no? Perché io sono stato, mi ricordo, il primo del mio paese, abitavo in un piccolo paese sulle Dolomiti, sono stato il primo del mio paese ad avere internet, avevo 10 anni, avevo internet, ma per far funzionare internet, chi ha la mia età se lo ricorda, bisognava saperlo fare, no? Bisognava,
0: c'era proprio il suono, era un click, aveva un suono preciso, aveva proprio quel suono inconfondibile, sì. Insomma. Ok, sì. Forse l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione dal 1800 ad oggi, insomma, la più grande rivoluzione tecnologica che possiamo vivere. Il mondo si è diviso in due parti: chi pensa che ormai i robot e i derivati ci ruberanno il lavoro e quindi saremo destinati a non fare più niente, a rimanere schiavi, o dall'altra parte i possibilisti che pensano che invece le intelligenze artificiali faranno tutto il lavoro al posto nostro e noi potremmo dedicarci a studiare, alla cultura, alla bellezza, insomma tutte quelle cose che oggi non riusciamo a seguire. Tu come la vedi?
1: Io la vedo che possono essere vere entrambe, dipende da come la governiamo.
0: Okay. No,
1: perché è come se fossimo nel 1940 e qualcuno dice: ma con l'energia nucleare avremo un sacco di energia pulita. Qualcun altro dicesse: no, ci faremo le bombe e distruggeremo le città. E sono vere tutte e due, no? Quindi, andando sull'intelligenza artificiale, è sicuramente, come tutte le cose, molto potenti, può avere un enorme potere costruttivo, effettivamente può avere anche un enorme potere distruttivo.
0: Ok, voi l'avete declinata nel senso più bello e più nobile del termine, come aiuto, come sostegno, come modo, penso alle persone magari con una disabilità, per cui anche andare a un museo, no, diventa un po' un'esperienza azzoppata, ecco, che non si può vivere nella sua completezza, o sbaglio?
1: Sì, i musei, devo dire, anche non provenendo di formazione dall'ambiente culturale, sono una realtà che ha, direi, proprio a livello di DNA, un grosso desiderio di accessibilità. Cioè, quando si parla con direttori, curatori, eccetera, è l'ambiente, avendo frequentato molti, diciamo, segmenti a livello di industria, di business, eccetera, devo dire, è la realtà che ho conosciuto più attenta ai temi dell'accessibilità. Accessibilità che però spesso si scontra con dei limiti tecnici piuttosto che economici, no? Perché poi ci porta anche verso un nuovo concetto, devo dire, di accessibilità, che è l'accessibilità universale. Quindi è rendersi conto che chiunque, chiaramente ci sono delle persone che hanno delle difficoltà enormi rispetto ad altre, ma in qualche maniera l'accessibilità è qualcosa che riguarda tutti, non riguarda solo le categorie protette, con le dovute distinzioni, ovviamente.
0: Certo.
1: Solo che queste sono, fino ad oggi, erano per lo più ipotesi di letteratura, cioè i musei davvero ne sanno, è da più di 100 anni.

0: anni che ci sono letterature che parlano di come costruire accessibilità nei luoghi della cultura, dopodiché farlo ha sempre richiesto un effort enorme. Devo dire che la tecnologia su questo ha aiutato molto e potrà aiutare molto di più in futuro.
1: Qual è il nome preciso? È Amuse App, in modo che si possa leggere sia all'italiana che all'inglese, cioè come funziona?
0: Sì, Amuse App, okay. Noi lo pronunciamo così.
1: Ok, Amuse App è un'applicazione già disponibile per tutti i telefoni e gli smartphone che va proprio in questa direzione, l'intelligenza artificiale che ti dà una mano.
0: Corretto, la nostra visione è quella che nel momento in cui una persona entra in un luogo della cultura possa incontrare una ricchezza enorme, però nella misura in cui il luogo della cultura le va incontro, cioè riesce ad adattare gli strumenti, le modalità e i linguaggi con cui comunica a quella persona. Quindi questo intercetta ovviamente il mondo delle disabilità, per cui a una persona non vedente sarà importante fornire delle audiodescrizioni fatte in un determinato modo, a una persona con delle difficoltà cognitive sarà importante fornire dei testi semplificati, ma intercetta molte altre traiettorie, banalmente che un messaggio deve essere spiegato, quindi una storia deve essere raccontata in un modo a un bambino di 5 anni piuttosto che a un docente universitario che ha comunque diritto a portarsi a casa qualche cosa di utile da quel museo. Quindi che in qualche modo quella che una volta era l'audioguida, il nonno di Amuse App potrebbe essere l'audioguida, oggi diventino magari centinaia di storie che poi hanno lo stesso cuore, che è la realtà che quel luogo della cultura vuole trasmettere, ma sanno declinarlo in maniera diversa, proprio come farebbe una brava guida adattandolo a chi ha di fronte.
1: Ok, ma come funziona? Ho visto che l'app, dicevo, è già disponibile negli store e immagino, adesso ancora non ho avuto tempo materiale per scaricarla e per provarla in prima persona. Chi costruisce questi contenuti? Chi li supervisiona, ecco, questi contenuti?
0: Questa è un po' una caratteristica di Amuse App che incrocia anche le riflessioni che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, nel senso che ovviamente la tecnologia che rende possibile per un museo di costruire 100 storie diverse è l'intelligenza artificiale. Ora l'intelligenza artificiale può essere subita o può essere governata da un luogo della cultura. Noi ce ne siamo resi conto perché a un certo punto cominciano a uscire delle ricerche che dicono: guardate che mediamente, queste sono ricerche dell'anno scorso, mediamente già il 50% dei turisti mondiali utilizza ChatGPT per avere informazioni durante le visite. Le visite in Italia sono culturali, chiaramente, certo. No? Il turismo nel nostro paese è un turismo culturale, però questo è particolarmente demotivante dal mio punto di vista per chi gestisce un luogo della cultura, perché i nostri luoghi della cultura posseggono tantissime informazioni innanzitutto, ma poi posseggono anche delle professionalità, ci sono persone pagate, brave per fare da curatori, per in qualche maniera estrarre delle verità da documenti storici, dall'arte, eccetera, per dare un'interpretazione. Cioè il museo ha nella sua missione quella di interpretare la realtà, di fornire una chiave di lettura della realtà. Nel momento in cui io entro in un museo e uso ChatGPT, ChatGPT, chiaramente una qualunque intelligenza artificiale, per i limiti intrinsechi dell'intelligenza artificiale, se non altro di oggi, la conoscenza che ha di quel luogo della cultura è ovviamente ridotta, banalmente perché non ha accesso a tutti gli archivi, certo, e a tutte le informazioni che un luogo della cultura ha, riesce a costruire una narrazione credibile, perché l'intelligenza artificiale è molto brava nel farlo, ma non necessariamente è una narrazione completa, esaustiva, corretta e coerente con quella che è la visione che un luogo della cultura desidera. Quindi che cosa facciamo? In realtà facciamo una cosa molto molto semplice, cioè utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma mettendo prima e dopo l'intelligenza artificiale i professionisti della cultura. Quindi abbiamo creato un agente di intelligenza artificiale, qui però sono i professionisti della cultura a dare in pasto i loro contenuti, quindi a decidere che cosa tirare fuori dagli archivi, diciamo, per produrre dei contenuti. Dopodiché l'intelligenza artificiale fa questo lavoro del creare l'itinerario per esperti, l'itinerario per bambini, l'itinerario accessibile e quant'altro, e poi a valle l'output sono un itinerario, normalmente sono 2-3 pagine di testo che un professionista della cultura rilegge mettendoci il suo timbro nel momento in cui
1: di approvazione, certo,
0: i contenuti sono corretti, facendo le modifiche che ritiene, e poi ritorna l'intelligenza artificiale per tradurre quel contenuto in tutte le lingue del mondo o in quelle che uno desidera, quindi costruendo anche una, un'accessibilità dal punto di vista delle barriere linguistiche, e per generare tutti quegli asset multimediali che rendono una visita piacevole, quindi per generare audio, immagini, musica, video.
1: Certo, una bella esperienza, non ci resta che provarla allora, a questo punto, perché quando è stata pubblicata l'applicazione?
0: Allora, l'applicazione nasce a maggio 2024, quindi compiamo 2 anni in questo momento. Chiaramente poi da startup digitale è un qualche cosa che vede novità importanti mese dopo mese, insomma, per esempio la novità un po' di questo mese è stata che abbiamo modificato il sistema con cui raccogliamo dei feedback da parte dei viaggiatori al termine della visita. E devo dire che già oggi, anche lì, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, questi dati, che prima erano montagne di dati ma tutto sommato non azionabili, stanno diventando direttori curatori che si accorgono che il martedì pomeriggio c'è un afflusso esagerato perché tutte le scolaresche si concentrano lì. Sto pensando a cose che ho letto davvero dalle analisi, okay. Piuttosto che il visitatore tedesco non riesce a trovare determinate cose che per lui sono più importanti rispetto a un visitatore italiano, insomma. Quindi interessante, diciamo, un uso dell'intelligenza artificiale davvero che migliora l'esperienza di visita nei nostri luoghi della cultura.
1: Concreto e pratico, Amuse App con 2P da cercare in tutti gli store. Poi, se siete un museo e avete intenzione di entrare in questo circuito, museapp.art, il punto di partenza per entrare in contatto con l'idea di Marco Darin, CEO e fondatore di Amuse App. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, buona giornata.

passata in studio, cos'era, un paio di venerdì fa, Valentina Polinori, a raccontarci di questa canzone che si intitola Okunide, che me l'ha insegnato lei la pronuncia giusta, e di come è arrivata proprio al francese una cantautrice di Roma, no? Che uno immagina sempre chissà quale scelta di sensibilità, di affinità, però molto più semplicemente lei ha vissuto proprio un tot di anni in Francia ai tempi dell'università, e la familiarità con quella lingua le è rimasta anche adesso che ha a che fare da insegnante con bambini e ragazzi di una scuola proprio in lingua francese. Intervista integrale che vale la pena recuperare su Play 2000, l'app gratuita per riascoltare ospiti, radiogiornali, per sbirciare pure un po' di TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, la televisione di famiglia, insomma, no? Basta cercare il nome di questo programma, le parole di In Blu 2000, ma è molto più facile da fare che non da raccontare. Cambiamo musica con Francesco Gabbani.

Eric Clapton organizza questo festival che si chiama Crossroads, prima edizione 1999, cos'è, 27 anni fa, e lui continua a selezionare personalmente gli artisti in cartellone per questi concerti che sostengono il centro di disintossicazione Drug Treatment Center, la definizione ufficiale, fondato proprio da Clapton ad Antigua. Non è un festival che torna ogni anno, ma proprio per questo ogni volta è un piccolo grande evento, no? E quest'anno è l'anno giusto, 26 e 27 settembre ad Austin, in Texas, che magari è poterci essere, visto il cartellone, insomma, comunque, crossroadsguitarfestival.com, se volete dare un'occhiata. Le parole

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

noi settimana nuova significa anche scegliere la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, anche se il titolo sembra quel vecchio scioglilingua, no? Ricordate, sopra quel palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a questo povero, eccetera eccetera. Era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff, disco in blu 2000 della settimana. Yo,

Amore è Elisa, la vedremo protagonista a Campovolo di Reggio Emilia l'11 settembre del 2027, con le prevendite aperte da venerdì scorso per una serata di festa. Insomma, i primi 30 anni di carriera diciamo che non capitano tutti i giorni. Tra l'altro, a proposito di Campovolo, o meglio RCF Arena, che è il nome ufficiale, venerdì sera proprio è arrivata la bomba per cui la prefettura di Reggio Emilia ha fatto sapere di aver annullato i due concerti di Travis Scott e Kanye West, il nome ufficiale, che erano in programma il 17 e il 18 luglio prossimo all'RCF Arena. Per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell'elevato afflusso di pubblico previsto nell'arco di 24 ore, sto leggendo testualmente, parliamo di un'arena da 100.000 persone, come dire, nella grande affluenza loro ci speravano, anche perché parliamo di un festival di 2 settimane, nato con l'ambizione di gareggiare con le grandi kermesse europee, e senza i due concerti clou, diciamo che quantomeno c'è un danno d'immagine non indifferente, ecco, per una manifestazione che comunque non era proprio partita con il piede giusto. Comunque, le parole di Inblu 2000. Tra poco invece gli ultimi aggiornamenti della redazione per Inblu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dal

0: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. Si alza dunque in modo forte la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut sembra, con il via libera degli statunitensi, non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese, minaccia ancora Teheran. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi dell'AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana al capo dello Stato Mattarella in occasione domani degli 80 anni della Repubblica.
1: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: Indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate a bordo di un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 cittadini migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Voltiamo pagina con Cobolli che supera l'americano Svaida in 4 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros a Parigi, attesa ora per gli altri 2 italiani in campo nel pomeriggio, Berrettini e Arnaldi. È tutto, torniamo insieme alle 17:00.

0: Rischiatol.
1: Il titolo, Bruno Mars, mi viene in mente. Mike, buongiorno, grande, il rischia tutto. Era altri tempi, ma poi noi siamo la radio, insomma, la televisione ce l'abbiamo ben salda nei ricordi. Ben trovati, seconda ora con Francesco Filippi ancora in regia. La verità è che parlando di cose successe per cos'è una ventina d'anni, la nostra risposta a qualunque dubbio, no, esistenziale di qualunque cosa, cioè o chiedevi a un amico, oppure, come riflesso quasi incondizionato, no, cercalo su Google. Questa era la risposta. Beh, provatelo a fare oggi, vi renderete conto che quel rettangolino bianco che una volta era, no, pulito, democratico, non ha più la stessa funzione rassicurante, no, che in tanti ci ricordavamo. La chiamano svolta agentica. Ne anticipavamo qualcosa anche settimana scorsa, ma il fatto è che Google ha deciso che non dobbiamo più cercare informazioni, troppo faticoso, no? Sarà l'intelligenza artificiale Gemini a servirci la pappa pronta. Finestre di dialogo con Gemini o Gemini, insomma, mini app interattive e questa famigerata funzione AI Overview, che significa che i cari vecchi link ai siti internet, no, quelli scritti da esseri umani in carne ed ossa, sono stati letteralmente buttati giù, cioè in fondo alla pagina. Google adesso risponde al posto nostro ed è sempre bene controllare, perché non sono pochi i casi in cui ha inventato proprio di sana pianta, no? Invitandoci implicitamente a ridurre il nostro controllo, e già che ci sono, cannibalizzando il cosiddetto web aperto. Senza contare il fatto che ogni nostra singola esitazione finisce dritta nella pancia dell'intelligenza artificiale per confezionare pubblicità ancora più mirate, no? Che la pubblicità è la questione proprio più terra-terra, più spicciola, insomma. E non tutti sono felici all'idea che ogni ricerca diventi un carburante per un modello che poi personalizza sponsorizzazioni e contenuti. Possiamo dire che l'utente medio non l'ha presa proprio benissimo, ecco, e come reazione ha iniziato a guardarsi intorno. Una cosa simile era successa con chi era scappato da ChatGPT per rifugiarsi in Claude, stiamo parlando di intelligenze artificiali, dopo gli accordi di OpenAI col Pentagono, e sta succedendo di nuovo adesso, ma sui motori di ricerca. C'è un esodo silenzioso che negli Stati Uniti ha un beneficiario preciso, con un nome, no, curioso, DuckDuckGo, quello della paperella, no? Col Papillon, progetto che esiste dal 2008 più o meno. E all'indomani dell'annuncio di Google che, insomma, la ricerca sarebbe diventata di questo tipo, agentica, le installazioni di DuckDuckGo sono volate, più 18% in una settimana, 33% su iPhone, giornate da più 70%. E il capo dei Gavis di DuckDuckGo l'ha toccata piano, no? Google sta imponendo l'intelligenza artificiale senza dare la possibilità di scegliere, e i risultati stanno peggiorando, non migliorando. Magari non l'ha detto, ecco, con questo tono, però il messaggio è chiaro. Però perché proprio DuckDuckGo? Perché da anni si vende e si comporta come il motore privacy first, interfaccia familiare, filtri classici, ma niente cronologia salvata, niente IP raccolti, niente profili pubblicitari. Le ricerche sono criptate, i tracker vengono bloccati e la sensazione generale è quella proprio di un posto dove non ti devi guardare le spalle ogni due click. In più offre browser privati, estensioni, c'è pure un assistente AI, Duck AI, che ti fa usare modelli come GPT-5 Mini, Claude o Llama senza registrazione e senza

clienti di Microsoft riuscivano tranquillamente a superare i blocchi di DuckDuckGo. Dice, com'è possibile? Un banale accordo commerciale. Come dire, la privacy assoluta è un miraggio, anche perché nel momento in cui un utente esce dal motore DuckDuckGo ed entra in un sito esterno, i famosi cookie, no? Tornano a masticare e noi ricominciamo a lasciare tante bricioline che segnano la nostra strada digitale, raccontando quello che facciamo, chi siamo, eccetera, eccetera. Comunque, nonostante questi limiti, il trend è chiaro: una parte del pubblico vuole più controllo, meno profilazione e soprattutto la possibilità di decidere quanto spazio concedere all'intelligenza artificiale. Google sta spingendo verso un futuro in cui la ricerca diventa un servizio conversazionale, cioè tu fai la domanda e ti arriva direttamente la risposta. Una parte degli utenti invece vuole ancora un motore che faccia semplicemente il motore, che poi alla fine è la solita storia della tecnologia, no? Non è mai soltanto una questione di innovazione, è una questione di fiducia. E la fiducia, quando la perdi, non te la restituisce nemmeno l'algoritmo più brillante del mondo. Passiamo a vedere, perché l'argomento è bollente, non soltanto perché fa caldo, ma se ne parlerà ancora a lungo, e lo faremo anche noi qui. Le parole di InBlue 2000.

0: domenica.
1: La bella stagione di Saif parte da Bologna il 20 giugno prossimo, 9 concerti attraverso l'Italia in 9 festival d'estate per cantare tutti insieme. Anche questa era Buona Domenica nel pomeriggio di Blu 2000. Questa è anche l'ultima settimana di scuola per tanti studenti, da che è andata pure quest'anno. E anche chi ha un debito da recuperare, ho scoperto che si fa tutto subito, senza dover aspettare settembre con gli esami di riparazione, che almeno ai tempi miei funzionava così. Però il mio pensiero va soprattutto ai genitori, che per una serie di motivi, chi più chi meno, inizieranno a fare, diciamo, un po' più di fatica, ecco, a far quadrare i tempi e gli spazi. Dai che ce la facciamo tutti insieme anche noi. Le parole

Una canzone che quest'anno spegne 50 candeline, pubblicata nel 1976 e, come era successo già per altre canzoni pubblicate in quel periodo, non è mai entrata in nessun album che non fosse un greatest hits. Insomma, Elton John insieme a Kiki Dee, che facevano il verso ai duetti dell'epoca d'oro della Motown Records, no? Ma stiamo veramente parlando della musica del secolo scorso. E che musica, eh? La casa museo di Berry Gordy a Detroit, tra l'altro, lui che materialmente aveva trasformato la casa dove abitava, nel quartier generale dell'etichetta che ha fatto un pezzo di storia della musica americana, oggi è un bellissimo museo da visitare. Aperta e chiusa parentesi. Andiamo via, per oggi ci fermiamo qui. Sì, l'idea era di andare a Detroit, partiamo adesso se facciamo in tempo. Se vi va, ci saremo anche domani, dopo aver festeggiato i primi 80 anni della Repubblica Italiana, dopo aver festeggiato mio figlio, che pure è nato il 2 di giugno, sempre qui, nel pomeriggio di In Blue 2000. Vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, oggi con te parliamo di uno spazio polifunzionale pensato per promuovere l'inclusione e l'autonomia dei bambini con disabilità visiva. Si chiama Togetherland. Stefania.
1: Sì, si tratta di un nuovo spazio che in realtà prosegue un progetto iniziato sin dal 2015 grazie all'associazione Bambini in Braille. Inizialmente è un'associazione fondata da un gruppo di genitori con bambini che hanno disabilità visive per lo più, ma che in realtà nel tempo si è dedicata proprio ai più piccoli e alle famiglie e con gli obiettivi della inclusività, della socializzazione, appunto come tu hai detto. Ecco, nel tempo e grazie a una serie di finanziamenti e di aiuti tra pubblico e privato si è arrivati ad avere una vera e propria casa, una bellissima struttura enorme, pensate che ospitava un istituto superiore, un istituto scolastico superiore. Quindi, e oggi questo è un sogno che è diventato realtà, dando vita a questo nuovo polo inclusivo della città.
0: E allora sentiamo di seguito Elena Trainini, che è presidente di Togetherland, Piera Sciacca, vicepresidente, Daniela Fiordalisi, del direttivo dell'associazione. Sentiamo.
2: Togetherland è lo spazio di Bambini in Braille proprio perché abbiamo voluto mantenere il nome Bambini in Braille, perché nasce 11 anni fa, ma ad oggi sì, l'abbiamo arricchita con Togetherland per aprire proprio uno spazio alla comunità, rivolto non solo alle persone non vedenti, ma anche proprio a tutte le persone, quindi aperto a tutti.
3: Qui ci si incontra, ci fa amicizia, si cresce, si condividono emozioni, si lavora sulle emozioni e si vive soprattutto. Si vive la vita dei ragazzi che, come tutti i ragazzi, hanno la necessità, insomma, di condividere le loro passioni e le loro emozioni con i loro coetanei.
4: È fondamentale, prima di tutto, per la valorizzazione delle competenze. Tutte le persone hanno, prima di tutto, come esigenza una comfort zone e sapere di essere viste e sapere che qualsiasi cosa sappiano fare e possano portare nella comunità, qua troverà spazio.
0: Quindi ci sono bambini con disabilità visive, ma bambini che non ne hanno.
1: Assolutamente sì, questa casa è davvero aperta a tutti in uno dei quartieri più importanti e belli della città di Brescia, e immersa nel verde, e l'associazione punta davvero per tutti a costruire percorsi come detto inclusivi attraverso per esempio il teatro, l'arte, la musica, la danza e lo sport, che gratuitamente vengono proposti a famiglie e naturalmente ai loro piccoli, con tante attività.
0: Quindi non si paga per andare nel centro.
1: Non si paga, c'è una
0: però ci sarà un limite di numero a un certo punto.
1: È chiaro che si tratta di percorsi, perché sono previste attività e laboratori che hanno dei numeri, cioè sì, possono ospitare, sì. Quindi quello già
0: ci sarà un'iscrizione.
1: Esattamente, ci sono iscrizioni, ci sono anche dei percorsi con dei professionisti, perché ci sono bambini con tante fragilità, ma anche bambini che non ne hanno, ma possono condividere in questo stato l'inclusione.
0: Fa bene a, tutti, ecco appunto, qualsiasi iniziativa che vada bene per i bambini fa bene a tutti quanti i bambini. Tu hai intervistato anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, sentiamola.
5: Ha un sapore un po' speciale perché ci racconta anche di un percorso speciale. Mi ricordo molto bene quando Bambini in Braille è partita con la forza dei genitori, del volontariato, per poter dar vita a una realtà che fosse il più possibile coinvolgente, inclusiva per i bambini e le bambine con difficoltà a vedere o totalmente non vedenti, e oggi per loro è un sogno che si avvera. Sono cresciuti in questi anni nei contenuti, perché hanno lavorato molto sull'inclusione nella cultura, nello sport, nelle attività ricreative educative, e oggi questa casa è anche una casa molto più bella, più accogliente, grazie all'impegno che le realtà del pubblico e del privato hanno messo in gioco.
0: È una casa per, diciamo, fuori dall'orario scolastico?
1: Assolutamente sì, pensa che questa è una era proprietà della Fondazione Conte Gaetano Bonoris e quindi parliamo di una struttura molto elegante e molto bella che è tornata a vivere con un parco bellissimo che invece ospita H24, nel senso che è sempre aperto e può essere fruibile da tutti con giochi e insomma gli intrattenimenti di un parco pubblico che in realtà non è pubblico, ma questo è il risultato di questa collaborazione tra fondi pubblici, impiego di fondi pubblici e risorse private, che dà sempre ottimi risultati queste collaborazioni.
0: Beh, in questo caso direi veramente di sì. Mediamente, poi ci salutiamo, quanti bambini usufruiscono dei servizi di Togetherland?
1: Allora, già ci sono circa 70 bambini che in maniera, come dire, permanente usufruiscono dei percorsi, dei laboratori, ma con l'inaugurazione di tutti, perché c'è stato, non dico uno stop, ma un rallentamento per i lavori che sono stati fatti, molto impegnativi, da adesso l'inaugurazione è recentissima da adesso in poi i numeri
0: aumenteranno.
1: Credo, sì, aumenteranno
0: sicuramente
1: davvero.
0: Beh, comunque è una bella capienza, possiamo dire. Allora Stefania, grazie per avercela presentata.
1: Grazie a te Federica.
0: E noi andiamo a Cagliari, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi, buon pomeriggio Roberto.
6: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te andiamo in posti molto belli, tra cui Carloforte, ma per parlare di un voucher per le famiglie da usare per le varie attività estive di alcuni comuni, non di tutti i comuni ovviamente, Roberto.
6: No, diciamo che l'iniziativa è partita dal comune di Sant'Antioco, che è il comune capofila e lo porta avanti da qualche tempo. Adesso ha pensato che la cosa potesse essere estesa all'unione dei comuni dell'arcipelago del Sucis, che comprendono l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco. Sull'isola di Sant'Antioco c'è il comune di Sant'Antioco e quello di Calasetta. Questi tre comuni fondamentalmente lavorano spesso assieme e hanno dato vita all'unione dell'arcipelago del Sulcis, e la disponibilità di questi voucher da poter essere utilizzati non solo dai ragazzi di Sant'Antioco e dei bambini di Sant'Antioco, ma anche quelli di Calasetta e Carloforte, mettendo insieme disponibilità per quanto riguarda diverse attività. E questo è un modo per sostenere le famiglie nel periodo estivo, dove per alcuni diventa un vero serio problema quello di dare delle attività da poter impiegare i propri figli, visto che la scuola non può più, non sono chiuse, quindi c'è da mettere in campo delle attività per
0: infatti si sta cercando di trovare delle soluzioni, che poi quella migliore sarebbe di far durare di più la scuola e farla ricominciare prima, ma insomma da noi le cose lineari non funzionano, oppure vengono annunciate e subito ritirate perché tutti terrorizzati che si possa imitare i paesi europei o del nord. Comunque diciamolo, allora il voucher è per i minori dai 3 ai 17 anni, giusto
6: sì,
0: Roberto?
6: Sì, assolutamente, che consente questa disponibilità finanziaria. Il voucher va alle famiglie che poi dopo lo devono spendere in attività
0: per i figli di quell'età, e le famiglie devono avere un reddito?
6: Quello sì, viene calcolato in base all'ISEE, la le voucher calcolate in base
0: al reddito
6: di ricchezza.
0: Certo, no, ve lo spieghiamolo, perché sennò sembra che potrebbe anche essere un voucher universale. Allora, tu hai sentito il sindaco di Sant'Antioco, che è Ignazio Locci, sentiamolo.
7: Quest'anno abbiamo ritenuto, insieme ai colleghi dell'Unione, cioè del Comune di Carloforte e di Calasetta, la possibilità appunto di istituire un catalogo di attività dedicate ai giovani e bambini per poter appunto contemperare le esigenze della famiglia, coordinare la vita con il lavoro, le esigenze, insomma anche di dare un un'offerta ai bimbi, ai giovani nel periodo estivo, e quindi avevamo costruito un catalogo. Questo catalogo ha aderito a associazioni sportive, enti del terzo settore, che appunto animano le nostre comunità, i nostri paesi, e noi ovviamente abbiamo messo le risorse da destinare poi alle famiglie o ai ragazzini, ai bambini, che possono scegliere da questo catalogo le attività preferite, che possono essere sportive, possono essere appunto anche di frequentazione solamente della spiaggia, oppure attività più complesse, più strutturate, che possono essere legate anche allo studio, agli apprendimenti, al potenziamento dell'attività scolastica. E noi riconosciamo appunto a questi, a seconda dell'indicatore economico, un contributo per la frequentazione di queste iniziative.
0: Ecco, quindi tantissime, ci si può fare tantissime cose, insomma, perché i comuni si sono anche organizzati a crearle, insomma, queste attività.
6: Assolutamente sì, ciascun comune si è dotato di diversi servizi per poter partecipare. È naturalmente necessario spendere e mettere delle cifre. Il voucher va incontro alle famiglie che magari hanno più difficoltà per trovare queste risorse, e quindi aiutare i ragazzi a frequentare questi luoghi dove potersi trovare per vivere un'estate diversa, che non sia la classica piazza o la strada solo, ma ci siano anche delle attività formative. Anche si parla anche di corsi di inglese, per esempio, per chi magari vuole incrementare le proprie competenze linguistiche. Cioè, la varietà è veramente ampia di questa gamma di servizi che viene messa a disposizione.
0: E allora sentiamolo ancora il sindaco Locci.
7: Ogni sindaco, ogni amministratore ovviamente tende sempre a cercare un'organizzazione al meglio per il proprio comune. Qui invece vogliamo proprio valorizzare queste differenze, mettere a sistema. Addirittura posso dirvi, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, perché sarà una iniziativa di tipo anche comunitario, un bando dedicato ai ragazzi delle scuole medie prevalentemente, che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. Sosterremo con un camp che si terrà sull'isola di Carloforte, quindi saranno sull'isola di San Pietro a Carloforte, quindi saranno i ragazzi di Sant'Antioco, di Calasetta e anche di Carloforte, che vivranno un'esperienza insieme all'insegna della lingua inglese, che sarà al centro appunto degli insegnamenti. Sarà tutto gratuito in questo caso, perché appunto vogliamo premiare il merito, dargli un'occasione in più, ma soprattutto vogliamo dare la vita di comunità tra di loro, che questo secondo me è un valore importantissimo.
0: No, guarda, ha detto tutto condivisibile il sindaco di Sant'Antioco. Ti dicevo prima della cosa della scuola, perché abbiamo fatto con la nostra collega di Radio Icaro, Simona, l'iniziativa di riaprire le scuole per i dopo scuola, però per aprirle il 31 agosto per i bambini, no? Così le famiglie, anche loro. Settembre è un mese critico, non è la riapertura dell'anno scolastico, ma è l'apertura della scuola, dove si fanno diverse attività. No, c'è stata la rivolta degli operatori, sì, turistici, dei bagnini, delle spiagge. Vabbè. Allora, immaginiamo a Sant'Antioco, capirai, se dicono che riaprono le scuole il 31 agosto, prende un colpo. Allora, grazie Roberto, grazie.
6: Grazie a voi, un pomeriggio a tutti.
0: E noi adesso andiamo a Como, il settimanale, Radio Marconi, Enrica Lattanzi è collegata con noi, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo.
0: Allora, con te torniamo a parlare di casa Nazareth, che ospita la mensa per le persone che non riescono a poter permettersi un pasto. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma adesso sono usciti i dati dei primi 4 mesi del 2026. Enrica.
8: Esatto, e questi dati sono preoccupanti, perché c'è un forte aumento delle persone che accedono alla mensa, ed è una crescita a 2 cifre che, se confermata a fine anno, potrebbe portare a una crescita del numero dei pasti distribuiti addirittura ad un aumento di 10.000 unità, e sono numeri davvero importanti, perché già nel 2025 c'era stato un ritocco verso l'alto. davvero grandissima la generosità, perché la raccolta fondi è arrivata a superare oltre 175.000 euro, un vero record e un toccasana proprio per tutti gli aumenti.
0: Non cancella i numeri,
8: esatto, 10.000 passi l'aumento in più sono proprio tanti.
0: Sì. Allora, ha intervistato Simone Di Gregorio, che è direttore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio, che gestisce appunto Casa Nazareth. Sentiamo.
9: Siamo a oltre 27.000 pasti fino alla fine di aprile. L'anno scorso, in tutto il 2025, la media è stata di 206 pasti serviti al giorno, per un totale di 75.190 pasti. Sono dati che si fa fatica a comprendere, non abbiamo la pretesa di determinare le cause, perché è una risposta a un aiuto che ci viene richiesto. Tutto è possibile grazie a 415 volontari, coadiuvati in maniera fondamentale dai dipendenti di Fondazione Caritas, che nello specifico sono 7, e si stimano 20.000 ore di presenza in un anno di volontariato, ma è una stima, ecco. C'è molto di più dietro, perché non è solo il servizio che viene garantito durante le aperture della mensa, ma c'è chi si occupa della raccolta di cibo, c'è chi si occupa di garantire la presenza durante gli eventi che organizziamo.
0: Ecco, Enrica, ma la richiesta è aumentata anche per altre cose?
8: È proprio questa la domanda che abbiamo rivolto a Simone, e ci ha spiegato che tutto sommato, vabbè, c'è stato un aumento della richiesta durante i mesi invernali, e ci può stare soprattutto perché con le temperature rigide si cerca magari maggiore riparo e tutto, però di sicuro un aumento del 12%, come hanno registrato in questi mesi per la mensa, questo non, storicamente non era mai stato registrato.
0: E allora sentiamolo ancora Di Gregorio.
9: Le richieste di accoglienza notturna aumentano, ma anche perché il piano freddo, che è in collaborazione con gli enti pubblici ed altri enti del terzo settore della rete vicini di strada, consente di accogliere anche le persone che non hanno i documenti. Invece l'osservatorio principale, che è Porta Aperta, che è il nostro servizio di coordinamento per la grave marginalità su Como, che è un po' il fulcro, cioè il primo luogo dove una persona in difficoltà arriva a Como, non osserviamo un aumento particolare. La sensazione è che durante l'inverno è normale che i servizi di Caritas per la grave marginalità abbiano un piccolo alzamento delle richieste, ma un 12% in più, come quello che abbiamo osservato nei primi 4 mesi della mensa, no, non l'abbiamo visto altrove. Ci sia una richiesta più elevata da parte di persone giovani, di passaggio. C'è anche un aumento di presenza in strada di persone di genere femminile, quindi di donne, è un aumento naturalmente sempre molto contenuto.
0: Ecco, se ne parla poco della povertà delle donne, insomma di donne che addirittura vivono per strada, Enrica. Lui ha detto un aumento contenuto, però insomma abbiamo capito che ci sono.
8: Guarda, ci sono, e lo posso testimoniare anche di persona, perché la mattina per andare in redazione, la zona dei giardinetti dove prima c'erano, diciamo, le presenze tradizionali, io per prima posso dire che sono arrivate anche due donne e una signora abbastanza anziana ed una anche più giovane, e si capisce che c'è dietro una storia di sofferenza. Qualche volta abbiamo provato anche ad avvicinarla, una famiglia andata a rotoli, insomma è un fenomeno di fragilità che deve essere studiato e accompagnato, e ne avevamo già parlato, la Caritas in maniera molto, molto intelligente alcuni servizi li sta proprio ritagliando appositamente per il genere femminile, proprio per dare degli spazi per quelle che sono le esigenze delle donne.
0: Anche poi degli sportelli di ascolto, perché quando poi si ha, no, o vergogna o magari non ci si avvicina a strutture tra virgolette maschili, mentre magari se in un centro d'ascolto ci sono donne può essere anche, no, che si possano avvicinare.
8: Esatto, e poi sicuramente anche avere la possibilità di creare una rete al femminile, no? Sappiamo quanto è importante la complicità, se invece si è sempre inseriti in un ambiente al maschile si perde anche un po' la propria dimensione, e questa è sicuramente un'attenzione importante da avere.
0: Non c'è dubbio. Allora, ci dispiace che i numeri aumentano, poi la prossima volta magari avremo il tempo anche di fare altre riflessioni. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
8: Grazie a te Federica e arrivederci la prossima settimana.
0: Allora, in regia oggi Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna mercoledì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

0: Attenzione, nel Golfo l'Iran ha messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. L'iniziativa annunciata qualche ora fa dopo l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano. Teheran ha anche sospeso il dialogo con i mediatori statunitensi. Il petrolio accelera e sale del 5,3%. A New York $92 al barile. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata, il 24% in più rispetto al mese di aprile. L'Ebola nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno.
1: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: La cronaca, indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza ad Amendolara. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di 4 cittadini migranti. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta e per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo. Per questo ha deciso di rinviare al prossimo anno il Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno. Flavio Cobolli supera l'americano Svaira in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros. In campo Matteo Berrettini, tra poco scenderà anche sulla terra rossa di Parigi l'altro italiano Matteo Arnaldi. È tutto, torniamo alle 18.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
5: You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
4: Right.
5: And I mean, who cares? She's happy. I don't want happy. I want Ari.
6: I miss the old Ari. You know, the singer.
7: You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
8: Oh my God, did she really do that?
6: Well, I read it on the internet, so it must be true.
8: Well, it must be.

0: 대단히 나오셨습니다.
1: They'll just love it. They'll love it.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
4: Caffè Live Show.
3: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
1: La fuga dalla popolosa Dahiya, roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato l'ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 km di territorio libanese ieri la presa dello strategico castello di Betfur e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo, la tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cochi.
2: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, segnata da forti attacchi russi e da una serie di incursioni di Kiev con droni. Federico Plotti.
3: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro, Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore nega l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica, mentre andiamo in onda al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico, oggi anche le parole di Mattarella, domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantemmi in diretta da Roma.
4: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi, sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia o raggiunto il nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mille le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un voto anche, vi ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne, una lunga giornata di vigilia, dunque con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza grunita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare fuori imperiale, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
5: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito, perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno, intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia, le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Asciune.
6: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Andiamo in Vaticano, in questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera, David Murgia.
7: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri, dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte, qualche ora fa, le ricerche sono state sospese, sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Si tratterebbe di omicidio, non escluso che le 4 vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per chi rimane bloccato in autostrada. Luigi Ferraiuolo.
8: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane. Se il servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente può ottenere un ristoro economico. Sulla carta le società dovranno garantire almeno una sezione dedicata online, un numero telefonico o punti fisici di assistenza. Per quanto riguarda i blocchi della circolazione, il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità

0: E al Veneto e anche domani al nord sono previsti nubifragi. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento nel pomeriggio. Locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale raggiunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni, ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi, anche Arnaldi. È tutto per questa edizione delle 18, Savino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan. Oggi lunedì 1 giugno 2026. Fonte della festa della Repubblica. Lunedì 1 giugno, in vista della festa della Repubblica, gli uffici del comune di Cortona saranno chiusi e saranno garantiti solo i servizi pubblici essenziali. Lunedì 1 giugno la farmacia comunale sarà aperta, osserverà riposo festivo il giorno 2 giugno. Secondo quanto comunicato dal SEI Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare nella giornata del 2 giugno, mentre le stazioni ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi nel giorno della festa della Repubblica. Il 1 e il 2 giugno saranno regolarmente aperti tutti i poli turistico-culturali, fra cui il MAEC, il Parco Archeologico del Sodo, la Fortezza del Girifalco e l'Info Point turistico di Piazza Signorelli. In centro sono aperti anche i mercatini medievali che continuano fino al 2 giugno. Riparte la stagione, la piscina dei Monti del Parterre riapre sabato 6 giugno. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività nuotatorie e balneazione, aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti, bar con ristoro, iniziative ed eventi organizzati nel corso della stagione, campo da calcetto su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. Anche per l'estate 2026 saranno organizzati campi solari rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 10 luglio, dal lunedì al venerdì, con possibilità di partecipazione a giornata intera, dalle ore 8:30 alle ore 16 oppure a mezza giornata, dalle ore 8:30 alle ore 13. Le attività avranno inizio alle ore 9, il pranzo è previsto alle ore 13 presso la struttura, resta comunque possibile per i partecipanti consumare un pasto portato da casa. Nel corso della giornata i bambini saranno coinvolti in attività ludico-recreative e sportive, tra cui attività in piscina, laboratori ricreativi, attività multisport. L'impianto comunale è gestito dall'associazione Forever Sport ed è situato in via Passerini 174, a breve distanza dal centro storico, in un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza del verde, vicino al santuario di Santa Margherita. Castiglion Fiorentino, il mondo dei locali di intrattenimento notturni è in continua evoluzione, sono luoghi di incontro e socializzazione. Il mondo dei locali di intrattenimento notturni è in continua evoluzione, contando che in Italia un giro d'affari di circa 2 miliardi di euro. Negli ultimi anni però il mondo di intrattenere sta subendo dei cambiamenti e i locali notturni come le discoteche sono in forte diminuzione. Questo può essere anche legato ad un fattore demografico, ma soprattutto per l'adeguamento dei locali spesso superati e non più in regola con le normative vigenti. Si assiste comunque ad una continua ricerca della clientela giovanile di forme diverse di intrattenimento. Nella città di Castiglion Fiorentino è noto l'afflusso di giovani soprattutto nel fine settimana, proveniente anche dai paesi limitrofi, forse proprio perché non hanno grandi alternative senza dirigersi in luoghi di attrazione molto distanti. L'invito dei giorni scorsi del sindaco Agnelli ad investitori del settore dei locali notturni può tradursi nella possibilità di offrire ai giovani castiglionesi e non forme diverse di intrattenimento in sicurezza nel pieno rispetto delle normative che richiede il settore. La consigliera Beatrice Berti, l'invito dei giorni scorsi del sindaco Agnelli ad investitori del settore dei locali notturni può tradursi nella possibilità di offrire ai giovani castiglionesi forme diverse di intrattenimento in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa che richiede il settore. L'apertura di una discoteca risponderebbe alla richiesta di una fascia di giovani che permetterebbe di evitare trasferimenti notturni, in particolare più giovani, alleggerendo la cosiddetta movida nei centri storici. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana, lunedì 1 di giugno, ben trovati all'ascolto della pagina sportiva. L'entusiasmo per il ritorno dell'Arezzo in Serie B continua a crescere giorno dopo giorno. Dopo la storica promozione, la società Amaranto sta mettendo in fila tutti i tasselli necessari per affrontare al meglio la nuova stagione cadetta, tra il restyling dello stadio, il successo della campagna abbonamenti e la definizione del ritiro estivo. Il primo appuntamento stamani in agenda, fissato quindi per le 11 quando allo stadio di Città di Arezzo si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori dell'impianto. L'evento era riservato solo agli invitati e non aperto al pubblico, ma rappresenta simbolicamente l'inizio di una nuova fase per il calcio aretino. Già venerdì 22 maggio ricorderete le reti arancioni con la scritta "lavori in corso" erano apparse attorno all'area della maratona dello stadio Città di Arezzo, un segnale concreto e visibile che segnava l'avvio della fase preliminare del cantiere destinato a trasformare il comunale nel nuovo stadio della Società Sportiva Arezzo. Dopo mesi di annunci, autorizzazioni, passaggi burocratici e attese, il progetto comincia dunque a materializzarsi anche agli occhi dei cittadini. L'installazione delle delimitazioni dell'area della vecchia maratona rappresenta infatti il primo passo operativo verso l'apertura del cantiere vero e proprio. Nel frattempo la passione della tifoseria sta già dando segnali concreti. La campagna abbonamenti, lanciata nei giorni scorsi, ha fatto registrare numeri importanti fin dalle prime ore. Sono stati infatti circa 1000 le tessere sottoscritte in pochissimo tempo, un dato che conferma il forte entusiasmo della piazza e la voglia dei tifosi di accompagnare la squadra nella nuova avventura tra i cadetti. La società ha inoltre ufficializzato la sede del ritiro estivo 2026. Sarà Clusone, in provincia di Bergamo, ad accogliere la preparazione della prima squadra dal 18 al 30 di luglio. La località lombarda, situata nel cuore della Val Seriana, superiore a circa 35 km da Bergamo, rappresenta una delle mete più apprezzate delle Alpi Orobie per qualità delle strutture sportive, accoglienza e servizi. La scelta di Clusone è stata effettuata in collaborazione con Kairos Sport, agenzia specializzata nell'organizzazione di ritiri ed eventi per società professionistiche. Durante il soggiorno la squadra svolgerà quotidianamente le sedute di allenamento presso il centro sportivo Città di Clusone, in un contesto ideale per preparare la stagione sotto il profilo atletico, tecnico e tattico. Per i dettagli relativi alle amichevoli e al programma completo del ritiro sarà necessario attendere le prossime comunicazioni ufficiali della società. Venerdì 29, una tragica ricorrenza, quella delle 39 vittime, persone che persero la vita all'Esel, di cui 32 italiane. Erano partite per assistere ad una finale di Coppa dei Campioni e non tornarono più a casa. Per troppo tempo quella tragedia è rimasta sospesa tra rimozione, strumentalizzazione e memoria privata. Una ferita che è spesso ricordata solo dentro il perimetro del tifo, quindi da oggi invece appartiene alla storia collettiva del paese. Sì, perché il 29 maggio non sarà più soltanto una data custodita dal dolore dei familiari, dalla memoria dei sopravvissuti e dalla coscienza di chi non ha mai voluto dimenticare. Da oggi, 29 maggio, è diventata ufficialmente la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Esel. Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dell'Esel.
2: Il 29 maggio da oggi diventa ufficialmente la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Esel. Un passaggio storico, la memoria delle 39 vittime diventa così patrimonio civile dell'intero paese.
3: È un passaggio storico, come abbiamo sottolineato come associazione proprio in queste ore, perché finalmente tutto il paese potrà ricordare in maniera ufficiale 39 vittime dello stadio Esel, di cui 32 tra l'altro vittime italiane. Quindi questa vicenda e soprattutto il ricordo di chi ha perso la vita per una partita di pallone entra ufficialmente nel calendario civile della nostra Repubblica, e questo è senza dubbio un passo che noi come associazione avevamo auspicato da tempo e per il quale avevamo anche nel corso degli anni sollecitato le istituzioni, e di questo quindi devo ringraziare in primis l'onorevole Comba, che è stato il primo firmatario della norma, e poi tutti gli altri parlamentari che nell'ultimo anno e mezzo hanno condiviso e portato avanti fino a conclusione il percorso legislativo. Questo rappresenta comunque un primo passo, perché adesso chiaramente una giornata che dovrà essere poi anno per anno riempita ovviamente di contenuti, ma che impegnerà ovviamente le istituzioni, le associazioni, le scuole, le università del nostro paese a organizzare e promuovere momenti di riflessione e memoria sulle ISL, ma contestualmente anche progetti di educazione civico-sportiva, perché nel ricordo chi ha perso la vita appunto per una partita di pallone è importante educare le nuove generazioni e quindi far capire loro che lo sport ha valori assolutamente positivi e quindi anche il modo di vivere un evento sportivo, che uno ne sia protagonista attivo oppure un tifoso in uno stadio, in un palazzetto, in un'arena, deve essere vissuto in maniera sana e corretta, a cominciare dal rispetto e dalla convivenza civile. Quindi senza dubbio è un passaggio fondamentale che dà anche dignità appunto alla memoria delle vittime e per noi come associazione è un ulteriore stimolo per continuare nel nostro impegno civico.
1: Due le squadre erano impegnate, quelle dell'Eccellenza, nelle gare di ritorno per proseguire l'avventura e trovare un posto in Serie D. Purtroppo non ce l'ha fatta il Viareggio, che ha perso largamente in Sardegna e che abbandona la competizione, mentre l'altra, che era il Grassina, che giocava a Pontanicri ospitando la Monti Prenestini, ce l'ha fatta battendolo per 4-1, aggiudicandosi quindi il passaggio al prossimo turno, e proprio domenica prossima giocherà contro la Sant'Egidiese. Il servizio del nostro inviato Lorenzo Badigli.
4: Grassina Monti Prenestini 4-1. Davanti a una cornice di pubblico importante, arricchita dalla presenza di oltre 200 sostenitori laziali, va in scena l'ennesimo trionfo rossoverde di questa impressionante stagione. Trionfo impressionante non solo nelle dimensioni, ma anche nelle modalità con cui si è sviluppato, con un dominio tecnico e tattico e con il trascorrere del tempo anche fisico e atletico davvero notevole. Nulla di sorprendente, si potrebbe dire, visto che il Grassina in questa stagione, per dirla con un ossimoro, ci ha abituato alle sorprese. E dopo una prima frazione conclusa in vantaggio di una rete, ma con il match ancora in apparente situazione di equilibrio, i ragazzi di Cellini dilagano nella ripresa, divorandosi letteralmente gli avversari. Il primo squillo della gara è del Grassina, cross di Castallo da sinistra, colpo di testa di Meazzini a botta sicura sul secondo palo, fuori di pochissimo. È il sesto minuto e tre minuti più tardi, nella sua unica vera palla gol, la Monti Prenestini va a un passo dal vantaggio. Punizione da destra di Colasanti, sponda di Vaccarelli in area per Signorello in proiezione offensiva, colpo di testa dalla brevissima distanza e Di Cicco, portiere del Grassina, con un colpo di reni spinge affannosamente la palla sul palo. È un sussulto a cui non ne seguiranno altri, perché al 37esimo il Grassina va in vantaggio. Corner di Simoni da sinistra, il bomber frezza, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, stacca in solitudine e schiaccia con forza in rete il pallone dell'1-0. Il Grassina non si fermerà più. Secondo tempo, 49esimo minuto, percussione di Castaldo sulla destra tra quattro avversari, palla in area per Borghesi che viene affossato dal difensore Signorello, è calcio di rigore. Non va Simoni ma va Dini, baciato da uno stato di forma invidiabile, che spiazza il portiere con facilità. 2-0. Al 57esimo Frezza in contropiede si divora il gol del KO, scartando il portiere ma mandando alto a porta vuota sullo slancio. Ma è più preciso al 70esimo, quando raccoglie il cross da destra dell'incontenibile Dini, sporcato il cross da Vaccarelli, e serve al limite la corrente centrocampista Corsi, che con un destro chirurgico mette sotto l'incrocio il gol del 3-0. Sul finale c'è tempo per il gol della bandiera della Monti, il 3-1 segnato dal capitano laziale Colasanti su calcio di rigore, e c'è tempo anche per la doppietta personale del solito Dini, che ruba palla sulla destra, entra in area da posizione impossibile, mette sotto le gambe del portiere marciano il gol del 4-1. C'è quindi ancora vita in Toscana, malgrado la debacle del Viareggio in terra sarda, e questo Grassina lanciatissimo sfiderà in finale gli abruzzesi della Sant'Egidiese per regalare alla Toscana un successo sportivo che potrebbe a catena favorire anche altri ripescaggi dalla promozione e dalla prima categoria. Da Bagno Ripoli è tutto, ribadisco il finale: Grassina 4, Monte Prenestini 1. Per Radio Incontri, Lorenzo Badigli.
1: Per il campionato di promozione poker del Pietrasanta, il Casentino eliminato dal Triangolare. finisce 4-0 la partita tra Pietrasanta e Casentino Academy, valida per la gara 2 del triangolare, gli spareggi che danno un pass per l'eccellenza. I lucchesi adesso avranno 2 risultati su 3 nell'ultima partita, che si giocherà domenica 7 giugno in casa del Barberino Tavarnelle, mentre fiorentini saranno obbligati a vincere avendo la peggior differenza reti. Per la prima categoria il Galluzzo vola in finale play-off, un altro pomeriggio strepitoso per la società sportiva Audace Galluzzo, che supera l'Atletico Lucca e si regala l'ultimo atto verso la promozione. Quindi la finale sarà Audace Galluzzo-Monsummano, che ha vinto 1-0 sul neutro di Pontassieve battendo 1-0 il Tegoletto grazie ad un gol di Sali nei primi minuti di gara. Domenica 7 giugno il Tegoletto invece affronterà l'Atletico Lucca, sconfitto dall'Audace Galluzzo, in campo neutro per la finale terzo-quarto posto, che servirà a stabilire la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi. In chiusura una notizia di mercato, perché Andrea Laferla, ex giocatore della Fratta Santa Caterina, vincitore di 2 scarpe d'oro consecutive, premiato mercoledì tra l'altro a Castiglion Fiorentino al Galà di Calcio Dilettanti, è da oggi un nuovo giocatore del Rassina. Il centrocampista Miro Mattesini e la punta Tommaso Scatizzi vestiranno anche il prossimo anno la maglia rossoblù dell'Alberoro. Novità anche in casa lucignano, sarà Max Lorenzini il nuovo allenatore degli Amaranto. Dopo la meritata permanenza nel campionato di promozione Girone C, il Resco Reggello, che aveva annunciato l'addio dal tecnico Giorgio Garozzo, ha anche annunciato che comunque a sostituirlo sarà Gianluca Nocentini. Nocentini porta con sé un bagaglio di esperienza di assoluto livello maturato sui campi professionistici italiani. Nel corso della sua carriera da calciatore ha collezionato 79 presenze in Serie B, in Serie C 225 e pensate 146 in Serie D. Terminato quindi il percorso da giocatore, Gianluca ha intrapreso con entusiasmo e competenza la carriera di allenatore, lavorando per 4 stagioni nel settore giovanile del Figline, dove ha guidato formazioni juniores e allievi regionali, contribuendo alla crescita di numerosi giovani calciatori. Nelle ultime stagione ha inoltre ricoperto il ruolo di allenatore nella rappresentativa toscana juniores, raggiungendo uno straordinario traguardo con la conquista della Juniores Cup, il prestigioso torneo nazionale che vede confrontarsi le migliori rappresentative provenienti da tutta Italia. A mister Docentini va il più caloroso benvenuto da parte della società Resco Reggello, con l'augurio di raggiungere insieme importanti traguardi. Il nostro si è realizzato e materializzato e tornerà domani nonostante la festa del 2 giugno. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
9: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Leonardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Sono Marco Pieroni e siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Stasera andremo a rivedere un film che quest'anno compie il suo 40° anniversario. Film scuro, tra scene dure e cartoni animati ben disegnati. Il film di stasera è The Wall, la cui colonna sonora è tratta dal celebre album dei Pink Floyd. Il film non ha una vera e propria trama, perché è tutto in una serie di immagini e visioni ispirate dalle parole delle canzoni dei Pink Floyd, un LP del 1979, dal titolo omonimo. Il protagonista, Pink, il bravo Bob Geldof, al suo esordio cinematografico fra l'altro, è un famoso cantante rock tossicodipendente, idolatrato dai suoi fans e manipolato abilmente dai suoi manager. In attesa di esibirsi sul palcoscenico, si chiude in una stanza d'albergo davanti a un televisore che trasmette film di guerra e che stimola Pink a ripensare alla sua vita. Ritorna al pensiero della sua infanzia, triste, priva del padre morto in guerra, vittima di una madre possessiva di una scuola autoritaria con insegnanti sadici. Ripensa alle rivoluzioni del 68, alla violenza della repressione poliziesca, alla scelta della donna e del matrimonio fallito, agli odiati fans che lo amano ma che lo schiavizzano. Una vita che scorre nella mente del protagonista attraverso una serie di flashback tratti da una realtà vera e propria, ma sempre ossessiva e alienante, oppure resi tramite cartoni animati mostruosi e allucinanti.

La prima del film avvenne nel luglio 1982 a Londra, ma il suo debutto risaliva poco prima, in quanto venne mostrato a maggio durante la 35esima edizione del Festival di Cannes. Si racconta che in questa occasione, a produzione terminata, Steven Spielberg si sia inchinato leggermente verso Parker per poi rivolgersi al suo vicino di posto, il direttore della Warner Brothers, Terry Semel, per chiedergli: ma che roba è questa? In una stanza d'albergo a Los Angeles, Pink, rockstar con problemi di droga, subito prima di un concerto che sta guardando alla TV, un vecchio film di guerra grazie al quale rivive i momenti più significativi della sua tragica esistenza, il padre morto nella seconda guerra mondiale quando egli era ancora in fasce, il crudele maestro di scuola, la madre iperprotettiva, la moglie infedele e le groupies che darebbero l'anima per stare con lui.

Tutti questi avvenimenti non hanno fatto altro che erigere intorno a Pink un muro psicologico che lo protegge dalle altre persone, ma che col passare del tempo lo soffoca. Dopo aver portato con sé in albergo una groupie e aver distrutto la stanza, Pink pone l'ultimo mattone del muro, chiudendosi del tutto nella sua follia. Il suo staff lo trova in condizioni disumane e, dopo averlo rimesso in sesto, lo trascina a tenere il concerto, che però nella sua mente assume la forma di un raduno nazista nel quale egli è il leader che arringa le masse dal palco. Ormai al culmine della pazzia, Pink immagina scorribande di squadre naziste e martelli che al suo comando marciano al passo dell'oca, finché in un attimo di lucidità si autosottopone a un processo nel quale tutti i personaggi significativi della sua vita, rappresentati come grottesche creature, lo accusano delle sue infamie. Al termine di questo, il giudice Verme sentenza l'abbattimento del muro, riesponendo così Pink al mondo reale.

0: give me? You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't see your meat? You
1: don't see your meat?
0: Yes. Can't you have behind the great shed.
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, you ladder.
2: Verso la metà degli anni 70, i Pink Floyd avevano ormai raggiunto l'apice del proprio successo, al che Waters iniziò a sentirsi sempre più estraniato e distante psicologicamente dal loro pubblico. Il pubblico e quei concerti enormi si fanno, penso, per amore del successo. Quando una band o una persona diventano degli idoli, può avere a che fare col successo che quella persona manifesta, ma non più necessariamente con la qualità del lavoro che produce. Non diventi un fanatico perché il lavoro di qualcuno è buono, diventi tale perché sei toccato direttamente dalla sua fama e dalla sua attrazione personale. Le star dei film e del rock and roll rappresentano in tal senso la vita che tutti noi facciamo. Questi si trovano davvero al centro della loro vita ed è questo il motivo per cui le masse spendono anche molti soldi per andare a vederli in un concerto, anche se si trovano a notevole distanza dal palcoscenico, talvolta scomodi, talvolta si vede anche male e dove anche il suono spesso si sente male.

progetto iniziale stava tutto nella mente di Waters. Egli sognava un'opera in cui i fumetti di Scarface si mischiassero a parti recitate, in cui Waters stesso avrebbe interpretato Pink, e a spezzoni dei concerti della band. Ben presto però fu evidente che questa idea non era praticabile e la regia passò nelle mani di Parker. I concerti dal vivo vennero eliminati e, visto che a questo punto gli altri membri della band non sarebbero comparsi nel film, anche il ruolo principale venne tolto a Waters e affidato a Bob Geldof. Ovviamente ciò causò delle tensioni con Waters, che si prese un mese di vacanze forzate lontano dalle riprese. Parker ironizza che all'epoca era persino impossibile salutare Waters senza diventare polemico. Le riprese del film iniziarono il 7 settembre 1981 e terminarono dopo ben 61 giorni di registrazione. Parker si ritrovò tra le mani più di 10.000 disegni, 15 minuti di animazione di Scarf e 350.000 metri di pellicola. Capiamo bene perché il lavoro di montaggio sia durato ben 8 mesi.

La produzione di questo capolavoro surreale non fu affatto semplice. Ciò fu dovuto probabilmente all'incontro di tre personalità geniali, che però avevano opinioni e idee diverse e che non sempre riuscivano a collaborare. Roger Waters, che per primo concepì l'idea del film, il fumettista Gerard Scarfe, responsabile della parte animata della pellicola, e infine il produttore Alan Parker. Il prodotto di queste tre grandi menti fu un'opera innovativa che usciva da tutti gli schemi, ma la strada per arrivarci fu lunga e piena di ostacoli. Lo ricorda Park, che definisce il periodo di collaborazione con Waters tormentato e, anche se altamente creativo, da non ripetere.

Il film di stasera, The Wall dei Pink Floyd, terza fase del progetto ideato da Roger Waters, è basato sull'album anziché viceversa e ne rappresenta in effetti la colonna visiva del film e dell'album. La storia permette almeno quattro livelli di lettura. Uno autobiografico, la morte in guerra del padre di Roger, Eric Fletcher Waters, i problemi dell'educazione scolastica nel periodo delle rivolte studentesche. Uno di osservazione e critica sociale, l'impossibilità di comunicare nei rapporti di coppia, la rockstar onnipotente. Uno infine che rappresenta l'evoluzione della follia del protagonista, nella quale si intravede un riferimento a Syd Barrett, sebbene le esperienze di vita e artistiche del bassista ne rappresentino la vera anima. Una quarta ed ultima visione, la più importante, è mostrare la nascita, l'embrione stesso del nazismo.

0: Il film comprende tutte canzoni di The Wall, alcune delle quali sono state anche riregistrate appositamente, tranne Hey You, presente nell'edizione DVD del film, negli extra come video musicale, e The Show Must Go On. Nel film è stata aggiunta la canzone What Shall We Do Now, che non appare nell'LP di The Wall. Inoltre, il famoso messaggio nascosto sulla traccia sinistra di Empty Spaces nel film non è presente. La canzone Bring the Boys Back Home è presente in una versione molto più lunga rispetto a quella del disco, mentre Run Like Hell e Waiting for the Worms sono state accorciate. La canzone Goodbye Blue Sky, che nell'album si trova dopo Mother, nel film invece sta prima di The Happiest Day of Our Life. Bob Geldof nel film canta In the Flesh e Stop. Le altre canzoni, a parte quelle eseguite da un coro lirico e da un coro infantile, sono cantate da Waters e Gilmour. Durante la scena che accompagna The Happiest Day of Our Lives, Leaves, quando il maestro legge la poesia scritta da Pink, si possono nettamente distinguere alcuni versi della canzone Money, tratta dall'album The Dark Side of the Moon. Durante la scena che accompagna Stop, prima del testo originale, si possono nettamente distinguere alcuni versi della canzone Your Possible Pasts, tratta dall'album The Final Cut, e dalla canzone 5:11 AM The Moment of Clarity, tratta dall'album solista di Roger Waters, The Pros and Cons of Each Hiking. Per le scene di teppismo, poi, che accompagnano Run Like Hell e Waiting for the Worms, il regista Parker ingaggiò dei veri skinheads. Le storiche animazioni di Gerald Scarf, che accompagnano Empty Space, What Shall We Do Now, Waiting for the Worms and The Trial, venivano proiettate durante l'esecuzione dal vivo dell'album, cosa che non accadeva con l'animazione per Goodbye Blue Sky. Alcune di queste scene erano state disegnate per il tour del 1974, ad esempio Shine On, You Crazy Diamond.
1: Mm.

me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo che mi segue sempre in regia, Silvia che mi segue in redazione e mi dà consigli, e vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì, ed in replica, sempre il venerdì e sempre alle 21. Ciao!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: più naturale.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
2: Allora, stavo pensando...

0: ricordo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri.

0: macchina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Oh my God, have you even been listening to a word I've been saying?
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?